0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Kiss Kiss.
6: La testa gira.
5: La musica più bella.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: of tonight.
1: Se qualcuno ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio.

Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss. Torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss. Un altro giro. Yeah.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss, kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Kiss, kiss. Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Kiss, kiss.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss.
5: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

Buona giornata e un saluto dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise fino al 5 settembre. Obiettivo: contenere i costi dei carburanti nei 10 giorni di controesodo estivo. A copertura dell'intervento, 130 milioni di euro circa, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Per attenuare i rincari d'autunno, il governo pensa invece ad un provvedimento strutturale rivolto alle fasce di reddito più basse. L'esecutivo ha approvato anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, che affronta il problema delle garanzie dei prestiti, e lo stop alle attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. La terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet, forse il collasso di un ghiacciaio dietro la tragedia. Interi villaggi spazzati via, oltre 165 vittime accertate. Secondo le autorità vi sono almeno 500 dispersi, tra questi centinaia di turisti da una trentina di paesi. Il bilancio si aggiorna di ora in ora, aiuti alla macchina dei soccorsi da Cina e India. Una novantina gli italiani presenti nell'area, due proprio nella zona del disastro. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Ancora dall'estero, forse uno scambio di prigionieri, forse altro. Secondo il Wall Street Journal, il blitz del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO, dopo che i report dell'intelligence avevano paventato questa ipotesi nei piani del Cremlino. Nel confronto si sarebbe discusso anche della situazione iraniana. Torniamo in Italia. Oggi gli interrogatori di tre dei quattro presunti esecutori dell'attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, detenuti a Rebibbia, e Marica De Filippis, compagna di Davino ai domiciliari. Chiariranno qual è stato il mandato ricevuto, spiega il loro legale, che precisa: nessuno dei tre conosceva la vitola e neppure Ranucci. Il contatto è stato Gomez Tavares. Lutto nel mondo del cinema. È morto l'attore britannico Tim Curry. Aveva 80 anni e da un decennio soffriva di gravi problemi di salute. Nell'immaginario collettivo resterà per sempre il dottor Frankenfurter nel cult Rocky Horror Picture Show e il terrificante clown Pennywise nella miniserie televisiva It dal racconto di Stephen King. Lo sport, calcio: la FIGC ritira il sostegno a Gianni Infantino per la rielezione presidente della FIFA. Una scelta, spiega una nota di Via Allegri, in piena condivisione con l'UEFA rispetto alle iniziative promosse da Zurigo in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Intanto, conclusi gli spareggi, definito il quadro delle partecipanti alla prossima Champions League. Oggi alle 18 a Nyon il sorteggio della fase campionato. 4 le squadre italiane, una per fascia: Inter, Roma, Napoli e Como. Gli europei di pallavolo: 5 su 5 per l'Ital Donne di Velasco. Le azzurre superano la Francia 3-1 e vincono il girone svedese, qualificandosi agli ottavi da prima del gruppo D. Nella fase di eliminazione diretta, domenica a Brno in Repubblica Ceca, affronteranno la quarta del gruppo B, ancora da stabilire. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
13: La spesa intelligente!
2: Kiss Kiss!
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Kiss Kiss!
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Kiss Kiss.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Yes, yes.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: e un minuto in questo istante di questo giovedì 27 d'agosto. Un saluto, siamo in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Max Poli,
1: la Leti,
0: con lei che ci insegna la vita. Io e Benedetta, sì, qui in regia stavamo lì insomma ad ascoltarla con molta attenzione. I consigli della Leti sono preziosi.
1: Stai attento che potrei farti fare figuracce in onda. Stai attento.
0: Saluta la regia, grazie.
1: Perfetto, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dunque siamo in diretta dall'Odissea 2000, preparatevi perché abbiamo bisogno di vostri contenuti. Ci raccontate come inizia questo giovedì mattina. Come sempre vi aspettiamo in apertura con un vocale o messaggio di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Sei piena del rinnovato entusiasmo.
1: Ma non sai quanto.
0: Molto bene.

0: Buongiorno amici, buongiorno di mattina. Siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Alessia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli dei mattinieri. Questo per ricordarvi che dalla settimana prossima ritorna il palinsesto. Dalle 5 inizia la giornata di Kiss Kiss con noi due, con i mattinieri di Kiss Kiss. E poi tutti i nostri colleghi a seguire che ritornano dalla settimana prossima, anche con qualche novità, qualche sorpresa. Però per quanto ci riguarda, formazione confermata.
1: Quindi 5-7 dal lunedì e la domenica ritorniamo anche con Cartoline d'Italia dalle 9. Sì, dalle 9 a mezzogiorno.
0: Perfetto, quindi sono un po' piccolo promo. Ma intanto siamo qui dalle 9 alle 13. Vi raccontiamo l'estate da uno dei posti più belli del sud Italia, l'Acquaparco Odissea 2000. Sì. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. E qui ci vengono a salutare tanti ascoltatori, ma vorremmo sentirne tanti altri che siete voi lì all'ascolto in questo momento da tutta Italia, lavoranti, riposanti,
1: viaggianti.
0: Potete godere ancora di qualche giorno di ferie, non ne avete mai fatte, siete a lavoro, anzi detestate se parliamo ancora di vacanze, che non ci sono mai andato della serie.
1: Ecco. Vabbè, ma ancora è presto per dire basta, è finita. Ci sono anche i settembrini.
0: Poi le ferie toccheranno prima o poi anche a chi ha lavorato quest'estate. Dai, pensate che andrete in ferie magari quando gli altri, ecco, sono belli impegnati nel lavoro.
1: Sì.
0: Ecco, comunque la vostra situazione, tra poco c'è la prima raffica di saluti, i vostri, questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Oh, sia chiaro, un rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Cos'era?

0: Pony Club su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, buon giovedì di ginnastica, di sport, sì, di allenamento per alcuni ascoltatori che stanno facendo già una corsettina, anzi hanno terminato, che poi si fa con le temperature più miti. Beh, insomma, avremo modo di parlare un po' di tutto quello che vi riguarda questa mattina. Prima abbiamo un consiglio.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Eh sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.

0: and Colors, American Cremant, Partenope su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:25 minuti di questo. Oh, di questo giovedì. No, stavo riflettendo un attimo. Faccio un pezzo
1: Sono solo passati 25 minuti da quando abbiamo iniziato.
0: Sì, pensavo già fossi finito il problema. No, ne abbiamo di cose da raccontare. Abbiamo. E non abbiamo ancora sentito i nostri ascoltatori al momento di farlo. Allora,
1: certo.
0: Da tutta Italia potete raccontarci come inizia questo giovedì con un vocale qui.
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao, ciao! Sono Enrico, Luca, Elisabetta, Emanuela. Siamo di Vicenza, siamo in Sardegna e oggi stiamo andando a Portofino. L'unica cosa che ci dispiace è che è l'ultimo giorno, però cercheremo di viverlo fino alla fine.
1: Bravi.
2: Buona giornata, ciao!
1: Ciao!
2: Kiss kiss anche per noi! Ciao!
0: L'entusiasmo c'è, devo dire. Bravi, divertitevi, godetevi quest'ultima giornata di vacanza. Buongiorno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Daniela. Questa mattina sono già partita direzione Trovaianica per andare a trovare la mia più cara amica, nonché testimone di nozze di ben 20 anni fa. Un abbraccio a tutti, Kiss Kiss.
1: Kiss a te.
0: Goditi come viene abbreviata da quelle parti la cittadina Torva, che poi in realtà Trovaianica è Pomezia, quindi insomma in provincia di Roma. E buona giornata di mare dall'amica. Forse non andranno al mare, vado dall'amica, poi magari salto al mare, che sei lì. Vabbè, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Lidi.
1: Ciao.
4: Dai ragazzi, vi stiamo aspettando su, che la mattina ci dovete fare compagnia, che abbiamo ripreso tutti quanti a lavorare e non senti la vostra voce non è la stessa cosa, non è
1: vero.
4: Il risveglio dei mattinieri, su, vi aspettiamo.
1: Manca poco.
4: Tutti.
0: Dai, lunedì ragazzi, lunedì ripartiamo con molto piacere nel loculo orario nostro.
1: Loculo
0: orario, quindi 5-7 del mattino, perché si alza molto presto. Abbiamo altri messaggi, li mettiamo dopo. Allora, se volete fare come i nostri ascoltatori, appena sentiti, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Dice la Leti, ma fammi un esempio, che posso dire? Dice.
1: Beh, perché svegli a quest'ora, che state facendo?
0: Lavoranti,
1: riposanti, viaggianti.
0: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: canzone torna per
1: capito?
2: Sì.
1: Loco Loco, me lo dicono spesso. Max, tu sei un po' loco per avere la Liti a fianco. Lo so, non è facile, ragazzi, è una cosa complicata.
2: Molto.
1: Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, sì. Località zolfare di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. In diretta tra le 9 e le 13 anche per tutta questa settimana, insomma fino a domenica, quando chiuderemo la stagione per quanto ci riguarda, perché poi la stagione dell'Odissea 2000 andrà avanti ben oltre settembre, ma è per dire insomma abbiamo ancora questa bella settimana piena di cui godere, anche perché le temperature ci aiutano parecchio da queste parti, ma devo dire come colpo di coda di fine estate, no? Insomma fa caldo ovunque, le temperature sono tornate a salire. In alcuni casi c'è qualcuno che dice anche troppo.
2: Sono un po' stanca, onestamente. Magari, allora, non voglio l'inverno, perché l'inverno non lo voglio, però sai, un po' più miti.
1: Tema miti.
2: Perché qui si parla di 44 gradi di nuovo, con sta fiammata che deve arrivare.
1: Ma per fortuna c'è il calcio, ragazzi, che ci distrae. Perché oggi alle 17:45 c'è il sorteggio della Champions League. Sono 4 le italiane che aspettano
2: quali
1: il sorteggio.
2: Sono?
1: Allora. L'Inter, il Napoli, la Roma, e il Como.
2: E non c'è la Juventus. No. Che peccato!
1: La Juventus domani per l'Europa League insieme. Cosa prende in giro? Insieme al Milan. Mentre per la Conference l'Atalanta stasera gioca contro l'Hapoel Tel Aviv, la gara di ritorno. L'andata a Bergamo è finita 0-0, si gioca su un campo neutro. Perché ovviamente Tel Aviv, sapete la situazione, il conflitto israelo-palestinese, tutto il resto, Medio Oriente, insomma, non permette le partite di calcio lì, e quindi in pratica si giocherà sul neutro. L'Atalanta è chiamata a portare a casa il risultato per continuare la sua avventura in Conference. La Leti, vuoi fare
2: un pronostico? Dai, dammi le partite.
1: No, nelle altre non ci sono ancora.
2: Questi qua, però, ricordamele.
1: Atalanta, Apoel, chi passa?
2: Atalanta.
1: Passa l'Atalanta stasera. Vabbè, vedremo se sarà così. Fate gli scongiuri pure, senza alcun problema. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Dai, da tutta Italia continuano le vostre storie, anche perché siamo in cerca di ispirazione. Vai pure Andre, vai. No, dico, siamo in cerca di ispirazione su un argomento, uno o più argomenti da trattare. Quindi vi aspettiamo al nostro numero
2: 347-490-0042.
1: Sei piena di entusiasmo stamattina, eh?
2: Sì. Ho fatto colazione.
1: Ah, volevo dirti, sai chi ti saluta?
2: Chi mi saluta?
1: Angela da Torino.
2: Ciao Angela.
1: Ti stima tanto.
2: Tantissimo,
1: dici.
2: Anch'io.
1: Beh.

0: questa canzone è stata trasformata più volte in cori da stadio?
1: Sì,
0: forse sulla ricordo. Schiena in maglia bianconera Cristiano da Madeira, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: La canzone di Cata Ronaldo quando giocava la Juventus, era giusto per dire, insomma.
1: No, vai, di.
0: Ci vedo convinta.
1: Benedetta è devastata, guarda.
0: Devastata, queste affermazioni del Milan, capirai. Mettiamo una canzone nuova, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo, Olvido, la.

0: Becky G, Teo Libido, la là, il nostro New Kiss, una novità. Come ogni ora vi segnaliamo quelle che saranno futuri successi qui su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti adesso ad aggiornarvi sulle previsioni meteo per le prossime ore, le 9:41, qui su Radio Kiss Kiss. Ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone africano. Nelle prossime ore ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle Alpi e sulle regioni centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci. Caldo e prevalenza di sole altrove, con massime tra 27 e 34 al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 33 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.

0: Pausa. Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, buon giovedì, oggi 27 di agosto, sì. C'è sempre la riflessione che fanno molti ascoltatori, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, non lì, ti ricorderai.
1: Quale?
0: C'è il fatto che c'è chi aspetta delle buone nuove per settembre, ma settembre in senso, cioè non è in assoluto settembre, il certo. Rientro al lavoro può comportare anche
1: cambiamenti?
0: Sì, e delle notizie che aspettavo, che mi hanno rimandato, no? Allora, l'ho ricordato perché c'è un messaggio di Silvio da Torino che ci scriveva proprio questo: ragazzi, sono in attesa della promozione promessami prima dell'estate.
1: Ah, ok.
0: Cosa ti hanno promesso prima dell'estate, la lì, ti rifletti?
1: A me ne è nulla.
0: Un aumento?
1: No, nulla.
0: Vuoi dire qualcosa ai vertici aziendali?
1: No, che devo dire? No, per il momento non ho nulla da dire. Per il momento. Poi vedremo.
0: Vedremo.
1: Vedremo a settembre.
0: Immagino già i vertici di Kiss Kiss che sono in agitazioni per questo tuo vedremo. Va bene.
1: Può essere.
0: Era per dire, insomma, ognuno di noi può avere un progetto in attesa.
1: Certo.
0: Se volete un altro spunto. Intanto vi sentiamo perché ci piace ascoltare la vostra voce. Come sempre siamo ancora in cerca di ispirazione per la seconda ora insieme. Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alex. Sono andato a fare un provino per un programma televisivo che ovviamente non vi posso svelare. Incrociate le dita per me. Buona giornata.
1: Incrociamo le dita.
0: In bocca al lupo. Sarebbe interessante però capire se vai a fare un provino come concorrente.
1: Come concorrente, immagino.
0: O per condurlo, che ne so, per far parte del cast, diciamo, non solo la conduzione.
1: Secondo me come concorrente.
0: Dai, in bocca al lupo in ogni caso. Buongiorno.
3: Martinieri, buongiorno.
1: Ciao.
3: Sempre Alex da Bergamo, sempre al lavoro, sempre consegnare formaggi. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Ciao Alex, salutaci Bergamo. Grazie ragazzi. Mi piace un paio di messaggi, un po' di ispirazione ci è arrivato, sia quello che aspetto per il rientro e poi l'altra cosa, insomma, i provini. Mi piace.
1: Sì, mi piace.
0: Provini,
1: i provini della vita.
0: Sì, bravo, possiamo ampliare il discorso, non solo i provini in ambito appunto cinematografico, spettacolo, TV e quello che è, ma la vita ci mette davanti a tanti esami,
1: certo.
0: Come diceva Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai, per citare una famosa pistella.
1: Vero.
0: Va bene, mettiamo una canzone tra poco con Max e la Leti insieme fino alle 13.
4: Kiss Kiss, Play Summer.

0: indubbio, ragazzi, che questa sia una delle canzoni di quest'estate 2026. La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. È venuto fuori questo mix bellissimo. Fra l'altro devo dire, apprezzo molto Arisa, non solo per la sua bravura, ma mi piace tanto questo nuovo aspetto, look, in forma. Quello che vedo nel video.
1: Sì.
0: Perché poi ce l'è venuto questo effetto, lei magra ma comunque molto prosperosa, nei punti giusti. Quindi bello.
1: Sì, nei punti giusti.
0: Va bene, allora siamo pronti. Continuiamo con la storia della musica. In questo caso, dal 1996, Toni Braxton, ricorderete questa, si chiama Unbreak My Heart.

0: dal 1996 Toni Braxton, Unbreak My Heart su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione, siamo pronti per aggiornarvi con tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura l'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, 165 le vittime finora accertate, ma è alto il numero dei dispersi, un migliaio circa, tra loro centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Ricerche e soccorsi proseguono con il sostegno di Cina e India, con le operazioni complicate dalle condizioni del terreno. Quanto alle cause della tragedia, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota. 90 gli italiani che si trovavano nell'area, di cui due rimasti nella zona del disastro. La Farnesina fa sapere che stanno bene. La guerra in Ucraina, la Russia si prepara a un'escalation degli attacchi e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, lo riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Stando ai report dell'agenzia di intelligence statunitense, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Medio Oriente, non si registrano progressi di rilievo tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che lo stretto di Hormuz è stato sminato, mentre la Repubblica Islamica annuncia un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo. Teheran denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane, mentre oggi è atteso nella capitale iraniana il premier del Qatar Al-Thani per provare ad allentare le tensioni. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 5 settembre dello sconto sul diesel di 17 centesimi al litro. Il costo è di circa 130 milioni e per coprirlo viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Il provvedimento dell'esecutivo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo e prolunga una misura in vigore dal 5 agosto. Il governo ha approvato anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex il che affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per l'attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Meteo, dopo il maltempo dei giorni scorsi torna a intensificarsi il caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso a Bari, Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Al centro-sud aumentano le temperature con picchi fino a 40 gradi soprattutto nelle isole. Tra lunedì e mercoledì della prossima settimana si tornerà ai valori normali. Lo sport, gli europei femminili di pallavolo, l'Italia di Velasco supera la Francia 3-1 e vince il girone svedese qualificandosi agli ottavi da prima del gruppo D. Intanto a Reggio Calabria in un incontro della FIBA Cup Elite, i test match pre-europei della nazionale maschile, l'Italia batte la Germania 3-2 al termine di una gara che sarà ricordata per il set più lungo mai giocato nella storia del volley da quando è stato introdotto il Rally System Point. Il primo parziale infatti si è concluso 66-64 a favore dei tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, che è quanto di solito dura tutta una partita, e record su record gli oltre 4.000 del Pala Calafiore hanno assistito a una sfida di 3 ore e 50 minuti. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione per tutte le ultime notizie. Pochi secondi saranno le 10 di questo giovedì 27 di agosto. Un saluto da Max Poli.
2: E la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Insieme fino alle 13 ci raccontiamo ancora, avete sentito anche l'estate che continua anche dal punto di vista delle temperature. Insomma, come va dalle vostre parti? Tra poco vi coinvolgiamo anche su un argomento, ma intanto salutiamo la regia.
2: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai che mettiamo la musica più bella.

0: Rihanna, Don't Start the Music, come mi suggerisce Andrea alla regia, questa è ottima per l'acqua gym.
1: È vero.
0: Siamo in un posto dove si può fare anche acqua gym, ricco di piscine, siamo all'Odissea 2000, acquaparco nel cuore della Calabria Ionica, siamo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Il sonno, come è andato col sonno? Lo chiedo agli ascoltatori, oltre che a te alla Leti, perché per anni leggevo questo studio, no? È andata bene?
1: Sì. No, per nulla.
0: Allora, per anni abbiamo vissuto con, diciamo, questa... con un comandamento inciso anche sul comodino: bisogna dormire 8 ore.
1: Sì, è vero.
0: Se ne dormi 7 ti senti già in difetto, se ne dormi 6 pensi di aver, diciamo, compromesso la giornata, no? La salute e probabilmente anche la pensione, dice qualcuno.
1: Sì.
0: Però ora c'è uno studio internazionale pubblicato su una rivista scientifica, Brain Medicine, che ha messo in discussione questa regola, diciamo, molto rigida delle 8 ore. I ricercatori hanno analizzato il sonno di alcune popolazioni vissute o ancora presenti in società preindustriali, comprese comunità di cacciatori, raccoglitori, e hanno scoperto che mediamente dormivano tra le 6 ore e le
1: 24 minuti e le 7 ore, 6 minuti per notte.
0: Vabbè, quindi meno delle famose 8 ore. Attenzione, sì. Però lo studio non dice che possiamo dormire 4 ore, bere un caffè doppio e magari considerarci perfettamente riposati.
1: Come cerchiamo noi mattinieri, come facciamo noi, perché poi noi purtroppo, ahimè, non possiamo dormire 8 ore.
0: No, e allora vi chiediamo, le 8 ore di sonno restano un obiettivo da difendere oppure dovremmo smettere di contarle e valutare soprattutto come ci sentiamo al risveglio? Siete team 8 ore sacre o team conta che ti svegli e ti godi di più la vita?
1: Sono sacre. No, e mi mancano, perché per me, vorrei tanto farle.
0: Chi dorme non piglia pesci. No, raga, per me 4-5 ore sono sufficienti. Poi, insomma,
1: la notte devi prendere pesci, fammi capire.
0: La Leti, sì.
1: No,
0: metafora.
1: Ma, sono d'accordo, ma alle 8 ore, se vai a letto alle 11, dai, ti alzi e dormi 8
0: ragazzi,
1: ore.
0: Quanti ore riuscite a dormire e quale, insomma, il numero di ore esatto giusto secondo voi? Dai, vi leggiamo anche su questo tema tra poco su radio. Kiss Kiss.

0: Hall of Fame, la canzone delle Script con Will.i.am su Radio Kiss Kiss. Buongiorno,
1: buongiorno Leti. Max,
0: leggevamo del sonno, c'è questo nuovo studio pubblicato su una rivista scientifica e insomma non è vero che bastano, corrono meglio 8 ore per riposare bene, insomma non è così, è una convinzione dei tempi moderni. Poi leggevo che da questo studio scientifico che è vero anche che alcune persone stanno bene con 7 ore di sonno, altre con 8 diventano intrattabili, anzi senza 8 ore, e altre ancora sostengono di poter funzionare con 5 ore di sonno, ma bisognerebbe chiedere però conferma chi vive con questi che dormono poco. Quindi io dormo poco, Leti.
1: Dormo poco anch'io, quindi sono intrattabile da un bel po' di tempo. Tipo 11 anni.
0: Va benissimo. E allora, qual è il vostro punto di vista? Buongiorno.
2: Ma le 8 ore sono settimanali o giornaliere? Perché io vado a letto alle 10, ho la sveglia a 12:15, quindi faccio tipo 11-12 ore settimanali di sonno. Un saluto da Kiss Kiss, da Giovanni da Catania.
0: Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono Tim, vorrei dormire 8 ore, ma è impossibile con questo caldo. Mi sveglio ogni 2-3 ore e quindi quest'estate io l'ho trascorsa così. Confido nell'autunno, che è ancora molto lontano.
0: Ne fai un fatto di temperature. Ma c'è, oggi c'è il climatizzatore, scusa. No, però poi chi sta male, vabbè.
1: Come te del resto.
0: No, che poi ho sempre amato il climatizzatore, mi ci metterei sotto sempre quotidianamente, però ultimamente mi ha distrutto. Buongiorno, chi è?
4: Ciao Max, ciao Laleti.
1: Ciao.
4: Da Venezia. Io diciamo che preferisco dormire bel sonno ristoratore, che possono anche essere 6 ore, però svegliarmi che sto bene, piuttosto che, cioè come mi è successo a volte, di dormire 8 ore e svegliarmi che stavo peggio di quando sono andata a letto. Quindi piuttosto che, cioè come mi è successo a volte, di dormire 8 ore e svegliarmi che stavo peggio di quando sono andata a letto. Quindi non ho un orario, a me basta stare bene nel

0: Chi sa te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chi sa te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss.

0: Bella, Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss.

0: Peggy Goo, Era Star con Human su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Allora, stiamo parlando di quanto è importante dormire poco, sì. Troppo, tanto, no, quanto è importante dormire il giusto, sì, circa 8 ore, no, secondo uno studio scientifico, però viene smontata la teoria delle 8 ore, attenzione, Quindi dice, ma ognuno di noi dovrebbe sentire il proprio corpo. Cioè, tu lo
1: il
0: senti?
1: Mio le richiede le 8 ore, che da una vita che non dormo 8 ore.
0: Sarà perché ne hai accumulato, dice, ma il sonno non può essere accumulato e soprattutto non può essere recuperato, sì. Però vi abbiamo chiesto, insomma, quanto riuscite a dormire, tanto, poco, vorreste di più, vi va bene quello che vi suggerisce il vostro fisico, il vostro sistema anche immunitario, siete in forma, come va, insomma, ve l'abbiamo chiesto con messaggi di testo vocale, vi abbiamo chiesto di risponderci. Pronto?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Emilio da Terracina. Causa lavoro e poi figli, di cui una di 4 anni, dormo dalle 5-6 ore al giorno, magari 8 ore. Anzi, quando capita che lo faccio, mi alzo più stacco di prima. Però sono, sì, per 8 ore, uno dovrebbe dormire 8 ore. Schissa a tutti.
0: Vedi, la scienza dice che non è così. Se il tuo corpo ti fa star male quando dormi 8 ore, vuol dire che ne hai bisogno forse qualcuno in meno. Sei, appunto. Buongiorno.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciao Lady, ciao, ciao. Marcus, Andrea da Modena. Allora, si dice chi dorme non piglia pesce. E io non devo andare a pescare. Chi non lavora non fa l'amore. Io lavoro, ma la seconda cosa mi pare che va molto a rilento. Mi sveglio purtroppo che il lavoro che faccio, le mie ore di sonno saranno 5-6 ore. Il sabato che potrei dormire fino a quando voglio, niente. Ho la sveglia alle 6:30, sono sveglio.
0: La sveglia biologica.
3: Un po', ormai è un'abitudine. Dai, e comunque sono sempre attivo. Ciao,
0: bravo,
3: ragazzi,
0: ciao,
3: buona giornata.
0: Grazie, va bene. Allora, ragazzi, vi sentiamo ancora un po' a proposito di insomma cose che ci tengono belli svegli. Ecco, io penso a questo evento che sta per arrivare, il weekend in cui Monza diventa il centro del mondo.
1: Questa cosa infatti è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che noi ci siamo. Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza fuori GP.
0: Bene, dal 3 al 3 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella, che ne so, Alvaro Soler, Risa, Fabio Robazzi, Marquin Cremon, Niccolò Filippucci, Roy Pace e tanti altri.
1: L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati.
0: Allora, prenotate subito su Ticket One perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili, però si vivono ovviamente con Radio Kiss Kiss. Andiamo con una canzone, dai ragazzi, e poi vi sentiamo ancora sull'argomento in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000.

0: Buongiorno mamma, la canzone di Madame su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto e mattinieri da lunedì e torniamo 5-7 su Radio Kiss Kiss per chi si alza molto presto. Però stamattina mi stanno arrivando un sacco di stimoli, spunti per gli argomenti. Abbiamo letto da una rivista scientifica che dormire almeno 8 ore non è vero, che sia fondamentale.
1: Hanno smentito questa cosa, sì.
0: Cioè, è stata smentita, cioè nel corpo che deve dirci quanto tempo dobbiamo dormire. C'è chi bastano 8 ore, c'è chi ne bastano 5. L'importante è che ci si possa svegliare autonomamente, no? Che non ci
1: sia
0: un momento
1: esterno. Io credo anche che dipenda da come dormi, però. Se dormi veramente bene su un letto comodo, un cuscino comodo, anche 5 ore.
0: E ti svegli 5 ore, cioè, vuol dire che il corpo basta, ha bisogno di quello che per cui ti ha dato l'input per svegliarti, lo stimolo per svegliarti. Però c'è un altro argomento che mi prende.
1: Quale?
0: E che pensavo, noi siamo qui in diretta all'Acqua Parco Odissea, sai, incontri tante persone, abbiamo incontrato anche per esempio amici di Roma, noi viviamo a Roma, no? Io e te la Leti. E c'è sempre chi si dice in quel momento, oh, tanto poi ci vediamo a Roma, però poi non ti vedi mai con quelle persone con cui ci vediamo. Questo è un altro spunto interessante. Cioè, vedi delle persone, i miei amici, non riesci poi a vederti in altri contesti rispetto a quelli dove li conosciuti, anche se vivete a 2 chilometri di distanza in città, mettiamola così. Dai, ne parliamo magari tra poco. Altro spunto, la Leti è conquistata queste cose. Disco nuovo, LB1, I Need a Sign.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania. Dal 19 agosto al cinema. Yes, yes.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, il sonno, quante ore di sonno vi occorrono? La scienza dice che dovremmo sentire il nostro corpo. Io sento questo corpo scultorio, lo ascolto molto.
1: Il tuo?
0: E mi dice che devo dormire 5 ore, me ne bastano 5. È un fisico scultorio il mio, d'altro.
1: Ah, il tuo.
0: E allora vi abbiamo chiesto: ma poi quante ore bastano di sonno? Buongiorno, chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao Max, ciao. Buongiorno, io dormo la media di 6 ore, 7 ore al massimo. Avendo anche il condizionatore acceso tutta la notte, dormo bene, però la mia media, proprio il massimo, proprio che riesco a 7 ore. Record.
0: Sette
2: e vorrei
0: ore
2: dormire
0: record.
2: Anche 8, 10 ore, 11 ore come dorme la mia piccola di 7 anni, beata lei. Ma un bacio a tutte e due, kiss. Un
1: bacio.
0: Buongiorno, chi c'è?
3: Max! Vabbè Max, eppure io non sono lungo. Perché mi alzo 4 volte, 5 volte la notte per andare a fare la pipì, Max. Secondo me è colpa del dottore che mi ha detto: con questo caldo dovete bere tanto. E io me li faccio 7 8 gin la sera prima di andare a letto.
0: Ma no, quello
3: sarà quello.
0: Ma no, non devi fare i gin tonic o i gin come sono, anche gin lemon non vanno bene, toglili. E poi se vai sempre in bagno fai fare un controllino alla prostata.
1: Ecco, ci manca pure quello.
0: Vabbè, no, scusa, sono consigli opportuni a questo,
1: sì, certo,
0: certo punto. Zalone ci ha fatto un film, no?
1: Sì, sulla... sì.
0: I problemi alla prostata.
1: È vero.
0: Devo dire, no, leggevo anche che sono aumentati anche le visite insomma di questo tipo dall'urologo per appunto controllare la prostata proprio grazie al film di Zalone. Va bene, se non l'avete visto, ma l'ultimo film, non ricordo il titolo, però
1: insomma, Buon cammino.
0: Buon cammino, è vero. Mettiamo una canzone, dai, Paolo Nutini, poi cambiamo argomento, parliamo anche d'altro qui su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000.

0: Many Me, la canzone Benson Boom su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedomila. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Pronti? Perché nella prossima ora vi chiamiamo ancora di più all'appello con le vostre storie, i vostri racconti, che siate a lavoro, siete lavoranti,
1: certo,
0: o riposanti. Cioè, questa è un po' la domanda che vi stiamo facendo stamattina, perché vi faremo nella prossima ora, così da lì prendiamo sempre spunto per trattare con voi di uno o più argomenti. Allora, per scriverci, mandare vocali, questo è il numero:
1: 347-490-00. 42.
0: Lo sapete che su Radio Kiss Kiss poi su tutti trionfa la musica più bella e anche i grandi successi del passato. Andiamo all'estate 1997. Acqua, questa è Barbie Girl.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Ci siamo ragazzi, buongiorno a tutti, siamo arrivati alle 11, la rete controlla, sono le 11.
4: Beh, 11. Tra qualche secondo.
3: Le 11, siamo diretta all'Acqua Parco di Sé 2000, il tempio del divertimento, siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, Max Poli.
4: La Leti.
3: Grazie ai nostri registi.
4: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
3: Vi stiamo raccontando l'estate da uno dei posti più belli del sud Italia, raccontateci però anche le vostre storie, come va? Tornate a lavoro? Siete produttivi? Vi aspetta una giornata particolare, impegnativa più del solito o siete ancora in vacanza? Per risponderci questo è il numero
4: 347 490 0042.
3: E ora la musica più bella, Tommaso Paradiso.

0: Dawn su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, 11:11, siete con Max
1: e la Leti
0: in diretta dall'Acqua Parco Arissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, anzi Corigliano Rossano in provincia di Cosenza.
1: Bravo.
0: Buongiorno amici, il sonno, quante ore è importante dormire, quante ore avete bisogno e quante ore sono necessarie per voi appunto per essere in forma?
1: Io penso che per recuperare tipo 48 ore di filato.
0: Vabbè, recuperare, cioè ragazzi, andate a fare la miniera, quando andate in miniera lì,
1: no, è che quando dormi comunque è un po' scomodo, sai, non sei nel tuo letto, magari non hai il tuo cuscino, già dormi poco, se dormi pure un pochino scomodo alla fine, cioè ti alzi un sacco di prima.
0: Siamo pronti a sentire voi invece, buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Alice da Bergamo, avrei bisogno di dormire non 8 ma 16 ore.
1: Vedi?
2: Visto la stanchezza accumulata per colpa del mio bambino di 1 anno che si sveglierà una decina di volte a notte, quindi non chiedi di dormire 8 ore filate, ma almeno 2.
1: Kiss Kiss a
2: tutti.
1: Kiss Kiss a te.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mirko dalla città di Amburgo. È da 40 anni che sto in gastronomia. Prima delle 2, le 3 di notte non vado mai a dormire. E come al solito alle 7 già sveglia. Non ci posso fare niente, mi sveglio da solo. Altro che 8 ore. Troppo lusso, mangiare patate. Ciao.
0: Mangiare patate. Va bene.
1: Come devi mangiare patate?
0: Metti da fare, muoviti. Vai,
1: tipo chi dorme non piglia pesci.
0: Più o meno, sì.
1: Ok, vai. Mangiare patate, capito.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, Kiss. Tiziana. Io dormo dalle 4 alle 5 ore tutti i giorni. Il sabato e la domenica arrivo a 6 e sono abituata da sempre con questi orari e sono operativa senza problemi, per cui penso che sia anche una questione di abitudine. Ognuno di noi, ogni fisico secondo me ha le sue esigenze. Bye bye.
1: Non mi abituerò mai.
0: Sono d'accordo, sai, con la sua considerazione finale. Alla fine il corpo ci dice quando è il momento giusto per svegliarsi, spesso e volentieri però non possiamo prenderci questa libertà, no?
1: No, vogliela dire ai gatti, va.
0: Sei costretto, ma non solo gli animali domestici, ma anche quando sei costretto da una sveglia, magari avresti dormito di più, o in altri casi però c'è chi si sveglia con largo anticipo, malgrado abbia una sveglia più avanti. Insomma, vabbè, dai, chiudiamo qui l'argomento, parliamo d'altro tra poco e mi sentiamo il nostro numero
1: 347 490 0042,
0: su altri temi ovviamente, con Max e la Leti insieme fino alle 13.
5: Kiss Kiss Play Summer.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Kiss Kiss. Stanotte c'è la luna, c'è la luna rossa.
1: C'è la luna, perché c'è tutte le notti la luna.
0: No, poi c'è la luna rossa.
1: Che bello.
0: Comparirà così ad orari diversi, però è bello perché insomma la luna rossa è molto suggestiva.
1: Sì, è vero.
0: C'è la canzone, una luna rossa, ma parli te, capito?
1: Sì.
0: Cielo d'agosto si completa con questa luna rossa dopo l'allineamento, no? Ricorderete dei pianeti, la pioggia delle Perseidi e le
1: non ne ho vista neanche
0: totali.
1: Una.
0: L'eclissi del 12 agosto, molto bella, osservata però soltanto come parziale in Italia, no? Un'eclissi parziale di luna sarà visibile.
1: Era il 90%
0: visibile,
1: mi pare.
0: Sì, più o meno. Un'eclissi sarà visibile questa notte praticamente all'alba del 28 agosto, quindi insomma domattina. Sarà un'eclissi particolarmente profonda, secondo i dati astronomici della NASA, nel momento di massimo, appunto, di massimo percentuale, il 97, l'area apparente del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra e resterà quindi fuori dall'ombra centrale soltanto una piccola porzione della Luna. Sarà una scena molto suggestiva, sai che certe cose anticamente erano legate a presagi e cose funeste.
1: E la Luna rossa che cosa era legata?
0: Che ne so, adesso mi chiedi queste cose, dico in passato.
1: Ho capito, ma se sei entrato in questo argomento,
0: non lo so, però io invece sono un ottimista inguaribile, quindi penso che porti buone nuove.
1: E tu sei un ottimista inguaribile? E qui l'hai detta grossa.
0: Sono pieno di rinnovato entusiasmo. Brava lei, sei convincente con

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: se hai un autore bravo come Andrea in regia ti dà i suggerimenti. Questa è canzone da ascoltare mentre si viaggia al tramonto, capito la Leti?
1: Sì, sì. Ho capito.
0: Sono
1: lo proverò.
0: Necessito input, come diceva cos'è, numero 5 nel film Cortocircuito, che raccontava di un robot che praticamente diventava autonomo e iniziava a pensare con la propria testa.
1: Oh, mamma mia, quanto pianto per Cortocircuito!
0: Film che cos'è, fine anni 80, inizio anni 90, sì. Quel periodo lì, no? Vabbè.
1: I primi robottini, ma che tenero!
0: I robot umanoidi sono ormai una realtà. Quello non era tanto umanoidi perché non aveva delle gambe, aveva le braccia nel film Cortocircuito, però aveva tipo dei cingolati sotto il
1: bicicletta. Ma che vabbè.
0: Allora è un divagazioni, sì? Cerchiamo input e spunti, ce ne arrivano anche dagli ascoltatori. Buongiorno.
2: Ciao Radio Fischi, sono Enzo, siamo qui a Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto per la specialità del tiro a segno della pistola a 10 metri ad aria compressa. A gareggiare sono due italiani, sono in una buona posizione in classifica e vogliamo che magari ci facciate un in bocca al lupo, perché poi detto da Radio Kiss ha tutto un altro gusto.
1: Ma
2: grazie,
1: certo.
2: Ciao Kiss a tutti.
0: In bocca al lupo. Ai ragazzi del tira segno 10 metri, due italiani ancora in gara. Insomma, poi cercheremo di darvi anche aggiornamenti, perché i giochi del Mediterraneo stanno entusiasmando tanto. Quest'estate devo dire ci ho offerto tanto, dal punto di vista dell'atletica, del nuoto, dei tuffi, appunto, e poi anche i giochi del Mediterraneo. Dai, vi sentiamo ancora. Storie in cerca di stimoli, Max e Laletti. Stamattina Laletti vuoi che ti stimoli, che ne so, la cervicale, che problema?
1: No, mi serve una grattata sulla schiena.
0: Va bene, pensiamo una grattata porta fortuna, che so, scaramantica.
1: No.
0: Buongiorno.

0: Concentrati Aleti, questa è la musica adatta per fare un po' di training autogiro, per convincersi di saper cucinare, per esempio. Convinciti.
1: Dai, io so cucinare.
0: Ecco, vedi, ne sei già convinta e funziona la concentrazione.
1: Io so cucinare.
0: Bravo, molto bene. Non ne
1: so cucire.
0: Saluto Simona da Bologna, che ci racconta con un messaggio di testo che quest'estate l'ha trascorsa anche a fare corsi di cucina estivi.
1: Bello.
0: Non so dove che si tengono, però è una bella iniziativa. Dice: voglio imparare la cucina tradizionale e i piatti più famosi italiani. Per esempio, anche lei parla della carbonara. La carbonara l'ho sempre fatta frittata. Sto parafrasando un po' quello che ha scritto. In realtà deve essere una cremina della carbocrema, dicono gli esperti adesso. Ma guai a non chiamarla carbocrema, se non qualcuno si offende. Però mi piace un po' l'idea anche delle contaminazioni, no? E oggi, insomma, la cucina italiana è contaminata anche da tante.
1: Non si può contaminare la carbonara. Mi dispiace, da romana non si può contaminare.
0: È un po' come la storia dell'ananas sulla pizza, no? Se lo dici sembra un sacrilegio, però c'è chi assicura.
1: Vai a Napoli e contamina la pizza con l'ananas. Vai, vedi come ti rispondono. Non si possono contaminare alcuni piatti. Ah no, dai!
0: Era per dire che a volte però gli esperimenti in cucina riescono. E io ricordo la Liti che, insomma, quando ero piccolino mangiavo la pizza margherita con la maionese su, che è uno scandalo oggi, però poi era buona, mi piaceva.
1: Ma quelli sono esperimenti che si fanno da bambini, però non mi puoi dire la pizza con l'ananas,
0: no, però,
1: non ce la faccio.
0: Vogliamo provare a
1: oppure
0: smontare...
1: chi mi spezza gli spaghetti.
0: No, come vabbè, gli spaghetti possono essere spezzati quando fai il brodo.
1: Quando fai il brodo, però alcuni li spezzano anche senza fare il brodo.
0: Dai, ragazzi, vogliamo aprire questa parentesi culinaria insieme. Avete sperimentato qualcosa in cucina quest'estate che vi è piaciuta? Sono stato in un posto, ho imparato a fare un piatto particolarmente bene e resto fedele alla ricetta. Ogni tanto mi piace fare delle modifiche. Dai, insomma. Approfondiamo questo tema perché ci ha sollecitato l'ascoltatrice che, insomma, ha imparato finalmente a fare la carbonara che non deve essere frittata appunto nella pasta. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La amatriciana, iniziamo a chiamarla bene, scrive Alessandro. Tutti tolgono

0: Canzone Måneskin su Radio Kiss Kiss, 11:38 con Max e la Leti.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato di contaminazioni in cucina, di esperienze, e tra poco approfondiamo l'argomento con i vostri messaggi. Però mettiamo una canzone nuova adesso, che ne dici?
1: Certo, vai.
0: Si intitola Love Sober, la canzone di Cameras.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: più. Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, diretta all'acqua parco di Siadomina, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto in versione Kiss Kiss. Ops, mi è caduto tutto. Kiss Kiss Play Summer, scusatemi. Allora, contaminazione in cucina, è venuto fuori questo argomento perché quest'estate ci raccontava un'ascoltatrice: ho imparato
1: a fare la carbonara.
0: E voi cosa avete imparato in cucina? Qualcosa? Magari visitando la città avete imparato il piatto tipico locale direttamente da, che ne so, una massaia del posto.
1: E poi abbiamo parlato anche di contaminazione in questo, cambiare comunque un po' la ricetta. E qui c'è un messaggio, abbiamo parlato anche di pizza con ananas. Allora, la pizza ananas e prosciutto cotto è la mia pizza preferita. E la margherita con uovo sodo e maionese è la pizza più famosa di Pesaro. E la tonna e cipolla rigorosamente con la maionese. La maionese sulla pizza è un plus, non un minus. Lei ne dà Rimini.
0: Io lo faccio quando ero piccolo, la maionese sulla margherita. Però
1: io ad esempio l'unica pizza con la maionese è quella ai pesci, quella con i gamberetti, quindi insalata gamberetti e maionese. La fanno.
0: Ma un messaggio vocale al volo, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Non da quest'estate, in realtà dalla scorsa, per dargli un twist alla spaghetti aglio, olio, peperoncino, mettere anche delle zucchine, farle sempre a spaghetti e saltarle gli ultimi due minuti nell'aglio, olio, peperoncino, buonissimo.
0: Sai, da provare. Idea. Questo è da provare, veramente.
1: No, va io bene. Ci metto il pan grattato.
0: Però sai,
1: mi piace un po' ruvida.
0: Quindi aglio, olio, ci metti delle zucchine tagliate, come si dice, alla julienne, probabilmente sottili. Le salti negli ultimi minuti. Bella idea, ragazzi, proviamoci, dai. Altre contaminazioni che avete appreso quest'estate, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ragazzi, la matriciana si può fare con la pancetta? No!

0: di pancia provando a ballare appunto la canzone Shakira.
1: No, sei tu che mi fai venire mal di pancia.
0: Vabbè, ma ti muovevi in modo strano, mi ero un attimo preoccupato.
1: No, sei tu, colpa tua.
0: Vabbè, eccolo qua. Insomma, lo scontro è quello che si ripercuote, anzi si ripete ogni mattina tra le 5 e le 7 e da lunedì torniamo a fare mattinieri.
1: Sì.
0: E quindi la Leti continuerà a criticarmi in onda. Bellissimo però, insomma, è un po' un talento nostro, un po' un reality anzi per essere precisi. Allora, pronti a proporvi adesso una canzone che ha fatto la storia della musica, questo Radio Kiss Kiss, 1993, Return to Innocence, Enigma.

0: 93 Enigma, Return to Innocence su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione tra qualche secondo per tutte le ultime notizie.
1: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si aggrava il bilancio della tragica alluvione al confine tra Nepal e Tibet. I morti accertati sono saliti a 270, mentre i dispersi sono un migliaio, tra cui centinaia di turisti da una trentina di paesi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina, solo due pare fossero nell'area del disastro e sono entrambi salvi. Squadre di soccorso al lavoro, alla ricerca di sopravvissuti con il sostegno di Cina e India, ma i mezzi d'emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto case e strade. La causa della terrificante inondazione è il collasso di un ghiacciaio in alta quota. La guerra in Ucraina, la Russia si prepara ad un'escalation degli attacchi e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, lo riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. Stando ai report dell'intelligence statunitense, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Altro fronte di conflitto in Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian assicura che la Repubblica Islamica non è in una posizione di debolezza e sa come difendersi. Parole che arrivano all'indomani dell'accordo tra Teheran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Da parte sua Donald Trump sostiene che il canale è sminato e pienamente operativo. Veniamo in Italia, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sui carburanti. Obiettivo del governo, contenere i costi nei 10 giorni di controesodo estivo. A copertura dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Per attenuare i rincari d'autunno, l'esecutivo pensa invece ad un provvedimento strutturale rivolto alle fasce di reddito più basse. La cronaca, indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione a riposto in provincia di Catania dopo un incendio scoppiato nell'appartamento. L'uomo aveva raccontato che la vittima gli aveva preannunciato la sua intenzione di togliersi la vita, ma per gli investigatori si tratta di una messa in scena. Meteo, Italia di nuovo nella morsa dell'afa, oggi due città da bollino rosso, domani saranno 9 in concomitanza con il picco del caldo. Le temperature potranno superare i 40 gradi in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. A partire da lunedì invece si tornerà su valori più normali. Lo sport, calcio, questo pomeriggio alle 18 a Monte Carlo il sorteggio della Fase League di Champions. 4 le italiane, una per fascia, Inter, Roma, Napoli e Como, che saranno abbinate a 8 avversari e 2 per urna, mentre non si potranno incontrare squadre del proprio campionato. Sarà possibile inoltre affrontare solo 2 club per ogni nazione. In prima fascia tutte le big europee, tra PSG, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City. Stasera invece in campo l'Atalanta per il ritorno degli spareggi di Conference League a Miskolc in Ungheria. La squadra di Sarri affronta gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv dopo la 0-0 di Bergamo. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 12 di questo giovedì 27 di agosto. Un saluto da Max Foli
4: e la Lady
0: in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Grazie anche alla nostra regia
4: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Fino alle 13 pronti a raccontarvi anche i fatti d'attualità e soprattutto a sentire le vostre storie, ma c'è ovviamente anche la musica più bella. Ripartiamo proprio da quella. Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss con Max
1: e Lalitti
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Buongiorno, abbiamo parlato anche di tra le altre cose stamattina, anche di contaminazione culinaria.
1: Sì.
0: Cioè in vacanza, in estate, sono stato in un posto e ho preso, come si fa, quel prodotto tipico di quella zona, quella ricetta.
1: Certo.
0: No?
1: Sì.
0: Quindi c'è chi ci dà suggerimenti, chi
1: Vai.
0: Ci chiede che insomma che le contaminazioni vengano invece sempre considerate da chi ama la cucina, perché è giusto provare, sperimentare anche per motivi Beh. Di vario tipo. Sentite, vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Oggigiorno potremmo anche evolverci un pochino nel rispetto degli animali e soprattutto dell'ambiente.

0: da tutti.
1: Sì, sono d'accordo, sicuramente buona, ma non la chiamare carbonara, però
2: non è il
1: perché
2: problema.
1: Non è il, no, nel senso che poteva essere anche che ne so, ci potevi mettere qualsiasi altro, il carciofo, quindi la carbociofo, non lo so, però nel senso proprio cambiarle il nome.
2: Sì, ho capito, al di là del rispetto del nome
1: così è.
2: Lì ci tiene tantissima sta roba.
1: Sì,
2: insomma,
1: certo, ovvio.
2: Sono assolutamente contrario io a questa roba vegana che trovo disgustosa. Ma rispetto
1: No, le verdure non sono disgustose. Aspetta, le verdure però non dare questo messaggio. Le verdure sono buone.
2: Cioè, lei può dire che io non devo mangiare queste cose, potremmo aprirci altro. Io trovo disgustosa quelle alternative vegane a un piatto tradizionale. Questo è il mio punto di vista. Insomma, assolutamente sbagliato per altri e condivisibile per tanti altri.
1: No, io non sono d'accordo sul chiamarla carbonara vegana.
2: Non sopporto l'estremismo, cioè dire o è così oppure non è il caso di questa ascoltatrice.
1: No?
2: Io quello che non sopporto dei vegani è, insomma, l'eccessivo dimostrare la loro posizione contro quello degli altri. Sono nel rispetto di tutti e di tutte, quindi certo. Via, accendiamo lo scontro.
1: Sì, ma chiamatela pasta vegana, pasta vegetariana,
2: ma
1: non
2: no, ma
1: carbonara.
2: Chiama come vuoi tu. Ma se tu vuoi mangiare
1: pasta
2: così, mangia così
1: vegano.
2: Io voglio mangiare in un altro modo. Questo è un po' il punto di vista. Qua vedete, non siamo neanche d'accordo qui tra noi. Volevo accendere un po' il discorso. Ci sono riuscito secondo te?
1: Sì.
2: Dai, aspettiamo i messaggi.

0: su Radio Kiss Kiss, era inevitabile, ragazzi, quando fai discussioni, apri argomenti legati al cibo, alla tradizione, si scatenano da una parte e dall'altra. Chi dice che, come la Leti, i nomi non vanno toccati, non puoi chiamare carbonara una carbonara che tale non è, non puoi chiamare una pizza che pizza non è.
1: Perdonami,
0: o anche
1: come?
0: Sul latte, no? Se tu dici latte di soia, c'è chi si arrabbia e bevanda il gusto di soia.
1: Ma perché vogliamo parlare di bufala vegana?
0: Tacci soia.
1: Dai, su, bufala vegana non si può sentire. Anche quella,
0: no,
1: cioè.
0: Ho detto un tacci soia, ma è un tipo di soia. La
1: sì, sì, però bufala vegana.
0: Vabbè. Sì, al di là
1: bufala
0: di questo.
1: Bufala vegetariana.
0: No, ma quello, più che altro il nome serve per dare un'idea di quello che può essere. Insomma,
1: ma chiama la palla vegana. Non lo so.
0: Vabbè, niente, vabbè. Allora, vi sentiamo su questi temi perché quando si è in vacanza, magari siete stati in ferie, in vacanza, lo siete ancora, avete provato un piatto tipico di una regione, di un posto, e quello è, vi è piaciuto, ma per esempio c'è un amico, un ascoltatore, ce la facciamo a mettere il messaggio di quell'amico toscano a proposito del guanciale, no? Perché a Roma i puristi della amatriciana e della carbonara dicono che insomma la base è assolutamente guanciale, anche se magari la pancetta può risultare un pezzo più nobile, dice assolutamente deve esserci il guanciale, ma c'è chi dice qualcos'altro anche.
2: Allora, e che nella matriciana ci voglia guanciale e siamo tutti d'accordo, ma siccome io lo so che la guancia rispetto alla pancetta o al rigatino è molto meno, siccome poi alla fine facendo io magari anche la carbonara o la matriciana una volta a settimana anche di più e finisce subito e di certo non vado a comprare un altro guanciale, finisco la pancetta o il gatino, anche perché se tutti dicono che sono piatti antichi, io sfido contadini e stavano a guardare se c'era guanciale o pancetta o il gatino.
0: Anche perché erano piatti poveri e quindi nascevano come tali, e come tali partivano dal fatto, da un presupposto molto importante, cioè prendo lo scarto che nessuno vuole dell'animale, e quindi da lì è nato il piatto.
1: Ma perché la
0: povero.
1: Coratella romana, perché la pagliata, perché la coda da vaccinare, quello erano tutti piatti poveri, quindi erano l'interiore, erano gli scarti.
0: Dale, ti prego che già sto male.
1: Ma cosa? La coda da vaccinare stai male?
0: No, l'interiore proprio non ce la faccio, però sono punti di vista. Quindi come si accende il dibattito? Dai, le vostre risposte e commenti a questo numero
1: 347 490 0042.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Kiss, kiss.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Disney presenta:
12: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
11: Oceania:
13: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
11: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
11: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Kiss, kiss. Play everywhere, ecco.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
11: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Kiss, kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...

0: Della canzone di Anna su Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max
1: e la Leti.
0: No, dici Max, mangiati la sticchiola, poi vedi che non puoi più fare a meno dell'interiora, troppo saporite, buone, ci scrive.
1: Io adoro tutte l'interiora, ragazzi.
0: La sticchiola è siciliana, credo, un piatto tipico siciliano, insomma. Piatto proprio della cucina di quella regione che ha come ingrediente base l'interiora. Sì.
1: Sì, ma tu pensa che quando ho abitato a Napoli, come facevo colazione io? Con.
0: No, vabbè.
1: Dillo!
0: Quello che viene chiamato Perio mousse e la trippa.
1: Sì. E facevo colazione che c'era.
0: 100 pelle, come viene chiamato? Tutta quella roba lì. Cioè, la lei faceva colazione col manzo e con il maiale, parti di solito di scarto che vengono bollite e poi.
1: Con limone sopra.
0: Tagliuzzate con limone e sale. No, cioè, per carità, insomma, i trigliceridi mi erano schizzati in alto a un certo punto, però lei mangiava. Però vi stiamo chiedendo delle contaminazioni che avete vissuto, che sperimentate in cucina dopo aver provato anche dei piatti durante la vacanza, no? Avete fatto le variazioni sul tema. Guarda quanti messaggi. Buongiorno.
2: Dai Max, dai Leti, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ma come si fa a chiamare una pizza un disco di pasta con sopra ananas e prosciutto cotto? Ma questo è uno sfregio veramente alla tradizione. Dite alla nostra cara ascoltatrice che cambiasse pizza.
0: Vabbè, ma era un ascoltatore che ha scritto questo prima. Sì. Vabbè, pronto, buongiorno.
3: Max, Leti, pensate al panettone. Panettone per disciplinare del governo deve avere burro, deve avere rossi d'uovo e se si parla di panettone vegano non c'è burro, non ci sono rossi d'uovo. Ma è il disciplinare che specifica come si fa a chiamare panettone e ti danno anche le percentuali minime di presenza dei due ingredienti. Quindi non è panettone.
0: Vabbè, no, mi piace molto questo punto di vista, cioè, di ogni tipo che ci state raccontando l'esperienza con la cucina. Approfondiamo tra poco l'argomento, se volete dire la vostra. Insomma, avete conosciuto, avete apprezzato qualche piatto in vacanza che poi avete riportato a casa e avete fatto un po' di variazioni sul tema. Ne parliamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss su Radio Kiss Kiss. Parliamo di cibo, ragazzi, alimentazione.
1: Sì.
0: Il primo spunto è questo: tradizione o tradimento? Se tu mi cambi il piatto è alto tradimento,
1: certo.
0: Però va bene perché esperimento, pure insomma la tradizione va rispettata. Quando tocchiamo alcuni piatti scatta immediatamente, no, la difesa nazionale. Basta
1: certo.
0: Nominare, che ne so, pane carbonara e qualcuno si sente male a Roma, no?
1: Sì, tipo carbonara vegana o vegetariana, ma anche no.
0: Molte ricette considerate tradizionali sono già, diciamo, il risultato, dicono, di incontri e trasformazioni, non le modifichiamo ulteriormente. Allora vi abbiamo chiesto, dai, avete, che ne so, siete stati in Spagna, dice ora rifaccio la paella come l'ho mangiata lì, non so perché non riesce mai, ma, però la paella è una delle cose più complicate forse da far bene, anche perché qualcuno sentivo, sono stato in un ristorante spagnolo in Italia, e qualcuno si lamentava del fatto che fosse un po' bruciacchiata la paella,
1: ma
0: in realtà va fatta così. E quindi vedi, quando tu non conosci bene un piatto,
1: perché per quanto riguarda la paella, prima la devi cuocere in pentola sul fuoco, poi gli ultimi cottura si fa in forno,
0: il forno diventa un po' come
1: e
0: la
1: lì
0: pasta,
1: diventa bravissimo un pochino croccante sopra e vabbè. Sotto
0: però per qualcuno era un ricordo una paella bruciacchiata. Voi che esperienze avete? Senti un po', un sacco di messaggi di ogni tipo. Buongiorno
2: Max, ti assicuro che se la mangi ancora la pizza margherita con la maionese è buonissima.
0: Mamma,
2: 52 anni ed è buonissima.
0: Maura, ciao Maura, pronto?
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Buongiorno, Antonio da Racale. Un mio amico fa la pizza con Nutella e maionese. Da provare. Buongiorno Kiss Kiss.
0: La pizza con Nutella la fanno anche qui alla Coppa.
1: Sì, ma non con la maionese,
0: sì,
1: insieme
0: dico,
1: però.
0: Ho vista, bella presentazione, no. Però con la maionese, sai, mi sembra un contrasto strano. Pronto, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Domenico da Salerno. Effettivamente si può chiamare la carciofara, è un nuovo pasto.
0: La carciofara è l'epiteto più famoso che viene attribuito, che è sgradevole, cattivo, di fuori luogo, lo volete, alla Presidente del Consiglio.
1: Ah no,
0: no?
1: Cioè, io non volevo minimamente.
0: Chiamano proprio così.
1: No.
0: Vabbè, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Ma c'è sempre buono, come basta che viene fatto bene, è sempre buono. La carbonara si fa in tanti modi e è sempre buono. Però la Lady, ti posso dire una
1: Dimmi
5: cosa?
1: Tutto.
5: Scusami che mi permetto.
1: Vai.
5: Sei un bocciolo, ma stai pieno di spine.
1: Wow, fiera Lady, delle ragazzi. Mie spine, ragazzi.
0: È
1: ma
0: un bocciolo pieno di spine.
1: Ma ci va bene così. Ma io sono orgogliosa.
0: Guarda sto bocciolo.
1: No,
0: guarda,
1: no, sono orgogliosa, tutta spina.
0: Cantava qualcuno se una ragazza ci della. Dai, su, addolciscite.

0: sempre lo tzatziki. Il problema è che ormai lo metto anche sulla cotoletta, scrive Paolo da Genova.
1: È buono, però.
0: È quello al cetriolo, cos'è? Sì, la salsa al cetriolo, mi pare. Va bene. Dai, ragazzi, torniamo sul tema culinario tra poco. Prima di salutarci, ora canzone nuova.
1: Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya.

0: Mezzogiorno e 41. Un buon pomeriggio, possiamo dirlo a quest'ora. Siete con Radio Kiss Kiss. Allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Massime tra 29 e 36 al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 33 e 40 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss Kiss. Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport?
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Kiss Kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
4: Kiss Kiss!

0: pausa Magnetic su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e come diciamo al mattino, animo, animo. Dai, ogni tanto ci preme ricordarvi anche di questo slogan che abbiamo di primo mattino, perché lunedì 31 agosto riparte il palinsesto, chiamiamolo invernale, di Radio Kiss Kiss.
1: Sì, la nuova stagione.
0: La nuova stagione, per quanto ci riguarda, saremo in onda, come facciamo da 11 anni a questa parte, tra le 5 e le 7 del mattino. Se vi alzate presto, Radio Kiss Kiss già c'è con i programmi, con l'attualità, con tanti temi sui quali vi coinvolgiamo ogni mattina. Max Poli e la Liti, mattinieri di Radio Kiss Kiss, da lunedì, come tutti i colleghi che torneranno, insomma avrete modo di sentirci anche qualche novità. Ma intanto stiamo chiudendo questa giornata qui dall'Acqua Parco di Sia 2000, da dove vi parliamo praticamente da due settimane. Saremo qui fino al 30 di agosto tra le 9 e le 13. Abbiamo parlato di cibo e contaminazioni che abbiamo iniziato a tirar fuori quando abbiamo visto che la paella fatta in Spagna non ci viene bene, ma allora sai che faccio, ci metto qualcos'altro e la cambio. È una cosa che facciamo volutamente, qualche volta non volutamente, insomma un po' tutti. Però ci sono i puristi, quelli che dicono assolutamente la cucina, che sia italiana o spagnola, non va, o di qualunque altra parte del mondo, non va tradita. Guarda, sentite quanti messaggi la lì.
2: Cara amica vegana, non solo tu rispetti la natura, anche noi che mangiamo la carne.
0: Facciamo la polemica tra vegani e non. Pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Nelle Marche c'è la pizza Rossini che è con la maionese, quindi è anche famosissima.
0: La pizza c'è, ma è la margherita con la maionese, cioè vale a dire pomodoro e ci metto sulla maionese, c'è anche la mozzarella, quindi vabbè, sono curioso. Vai, pronto.
4: Buongiorno, ciao Max, ciao Laletti. Ciao. Mi stavo chiedendo, sono Salvo innanzitutto dalla provincia di Arezzo, ma una volta io facendo ristorazione mi sembrava che mettere maionese o scaldare la maionese su un piatto caldo non è che facesse tanto bene e che lascia veramente un bel sapore, perché si rompe proprio l'emulsione della maionese. Però è un mio dubbio, quindi ogni persona ha i suoi gusti e quindi va bene a chi piace, a me assolutamente no.
0: Va bene, vai ancora, senti, pronto?
2: C'è un mio amico sin da piccolo bagna la pizza nel latte. Chissà tutto.
0: In che senso? Vabbè ragazzi, ma cioè io poi leggo i messaggi che giustamente dicono: ma perché devo sentire tutte queste bestemmie sulla pizza e sulla carbonara? Chiss da Manu.
1: Così.
0: La pizza ciucciata nel latte, proprio pucciata nel latte, non deve essere proprio il massimo.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani.
1: Oh, abbiamo finito, ragazzi.
2: Sì, si è fatta una certa, allora, un certo languorino.
0: Ci salutiamo però tra poco, dopo una canzone. Intanto, però, ti vuoi salutare, ecco, tutti i nostri registi?
2: Certo, allora, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ora sei tu che mi hai fatto il tocco e contro il tocco, vorrei dirtelo, va bene. Allora, e tutto dall'acqua parco di Sia 2000, però ci salutiamo tra poco. Dai, facciamo riepilogo tra pochissimo. Sì. Il tempo di ascoltare una canzone che ha fatto da colonna sonora tanti film, Carly Simon, You're So Vain.

0: Che film era la Leti questo?
1: Come farsi lasciare in 10 giorni?
0: Ah, io so bene. Ma una delle tanti, dei tanti pellicole che hanno ospitato questa canzone, Carly Simon. È arrivato il momento di salutarci. Da Kiss Kiss Play Summer, prima parte è tutto, la seconda parte nel pomeriggio con Paolo Franceschini. E in mezzo c'è Kiss Kiss Play Music, che veramente è tutto. Dall'Aqua Park Odissea 2000, località di località Zolfara di Rossano, di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è tutto. Da Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9.

0: 1,99 e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
2: Kiss Kiss.

0: La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
4: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss Kiss.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Kiss Kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.

ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
2: Kiss Kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss dal vostro Paolo Franceschini. Ed eccoci qua anche in questo giovedì 27 agosto, pronti per una bella maratona di 4 ore in mia compagnia. Anche oggi coadiuvato dall'altro lato del vetro in regia Pasquale Viola, che mi dice il suo ciao come al solito. Quante cose vi devo dire oggi? Mille. Iniziamo con la musica più bella perché è il momento di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

inconfondibile voce graffiante di Damiano dei Måneskin su Radio Kiss Kiss. Allora, iniziamo questa puntata. Innanzitutto lasciatemi fare gli auguri ad Angela, una nostra ascoltatrice che oggi compie 50 anni. Angela, sappi che tua figlia Serena è qualche giorno, ci stiamo scrivendo ovviamente tramite i numeri della radio, perché ha detto farebbe molto piacere a mia madre ricevere i tuoi auguri, e io Angela te li faccio tanto, anche perché ti chiami come la mia mamma, quindi ti faccio gli auguri due volte con più piacere. E nel frattempo anche saluto il mio amico Cibo, perché oggi ha detto oggi finalmente dopo un'ora ti ascolto, dopo un mese ti ascolto, e allora saluto pure lui. Pensa quanti saluti, quante persone dobbiamo salutare. C'è qualcun altro che vuole salutare qualcuno? Io vi ricordo sempre che le nostre linee sono aperte, 347 490 0042, per salutare, per mandare auguri, per fare che ne so, anche per parlare d'amore, come sta facendo Saif in questo momento, che arriva con la canzone mia preferita di questo momento. Siamo sempre qui per voi, questa è Radio Kiss Kiss.

Allora, io nel parlare d'amore, l'ho detto oggi, microfoni aperti, Francesca e Raffaele fanno 25 anni di matrimonio, quindi sono le nozze d'argento. Complimenti per questo bellissimo traguardo, e non vorrei passare da una notizia così bella ad una che magari un pochino meno bella, però insomma l'avrete saputo perché è stata una notizia che ha girato tantissimo da ieri. Ieri ci ha lasciati Tim Curry, il grandissimo attore, conosciutissimo per le sue interpretazioni, voglio utilizzare questo termine che si sente pochissime volte, interpretazioni iconiche per quanto riguarda The Rocky Horror Picture Show, ma anche la sua figura di Pennywise, il clown che tanto ha impaurito varie persone in It, tratto dal libro di Stephen King. Ma molti probabilmente non sapranno che la sua carriera non è stata solo legata al fatto del cinema, ma è stato un grandissimo attore teatrale, e che attore teatrale, nonché anche un grandissimo doppiatore, vincendo anche dei prestigiosissimi premi riguardo appunto queste categorie, appunto del teatro o del doppiaggio, oltre ai vari ruoli del cinema, tra cui anche il ruolo del cinema in Mamma ho perso l'aereo, facendo il personaggio della concierge. Insomma, Tim Curry, uno di quei personaggi che resteranno immortali per tutto quello che hanno lasciato all'arte.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì sì sì sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Kiss Kiss.
10: Perché? Perché?
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché?
14: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Kiss, kiss.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. Store, app e su decathlon.it.
5: Kiss Kiss.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Almanita e Mischilla su Radio Kiss Kiss, ma attenzione, perché mancano pochi giorni al weekend in cui Monza diventerà il centro del mondo ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta per un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ne cito alcuni, giusto per dirne, alcuni di quelli che ci saranno: Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Kremol, Nicolò Filippucci, Roy Paci e tanti tanti altri. Però ascoltate bene ciò che vi sto dicendo, perché l'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, quindi prenota subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano ma quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss, ovviamente.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Prima abbiamo parlato appunto del Gran Premio di Monza, dove Radio Kiss Kiss sarà tra i protagonisti, e quindi sono andato a cercarmi qualche curiosità riguardo proprio al Gran Premio di Monza. Pensate, allora, innanzitutto l'autodromo è stato costruito nel 1922. Io ci ho anche visto un bellissimo concerto dei Sigur Rós qualche anno fa all'interno dell'autodromo di Monza. E comunque è nel calendario della Formula 1 quasi ininterrottamente dal 1950. Ho detto quasi perché solo un anno, nel 1980, ha saltato per lavori di manutenzione. I piloti plurivincitori sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton con 5 vittorie. Comunque la scuderia regina è sempre la Ferrari con 20 vittorie e oltre 70 podi totali. Ma un'altra notizia che mi ha lasciato abbastanza a bocca apertona è il record di velocità registrato nel circuito. E sono due i record, perché uno è ufficiale e uno è non ufficiale. Allora, quello ufficiale è stato durante le prove nel 2005, fatto da Kimi Raikkonen, che ha toccato i 370 km orari, cioè una velocità incredibile. Ma c'è qualcuno che è andato leggermente più veloce, però durante i test privati, che era Pablo Montoya. Ve lo ricorderete, ha corso con Williams e anche altre auto, e lui ha superato Kimi Raikkonen di un pochino. Durante un test privato ha raggiunto i 372,6 km orari, cioè roba che se aveva le ali prendeva il volo, cioè lo ritrovavano. Oltre a Malpensa e Linate, nella zona potevano avere anche l'aeroporto di Monza. Vabbè, questo è quanto. Il GP di Monza, insomma, sarà la prossima settimana. Tante cose da vedere e speriamo in una ottima Ferrari. Domani parti.

Questa novità ormai la sento come una mia amica. Sto parlando di Olivia Dean, che sta tra l'altro concludendo la sua tournée negli Stati Uniti, salvo poi avere un mesetto di pausa e iniziare una mega tournée in Australia, dove probabilmente presenterà questo suo ultimo successo, che è Baby Steps.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
0: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro. Kiss, kiss.

Io sono sempre in difficoltà quando finisce sta canzone, perché non ho capito se l'abbiano fatta apposta, Carol G e Manu Chao, a mettere in difficoltà gli speaker radiofonici. Però, care amiche e cari amici, voi lo sapete benissimo, se mi avete ascoltato dal primo giorno di questi pomeriggi di agosto, che io sono qua anche per ricordarvi i programmi, ormai siamo agli sgoccioli, che ricominceranno da lunedì, tra cui il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, sempre dalle 7 alle 9 del mattino, e dove una delle rubriche da voi preferite è sicuramente Canzoni sotto la doccia, ovvero mandare un vostro messaggio vocale in cui canticchiate una canzone famosissima con il pretesto poi di sentirne la versione originale. Visto che ormai siamo appunto agli sgoccioli, c'è rimasto solo domani, quindi se volete essere i protagonisti di Canzoni sotto la doccia Summer Edition, l'ho chiamata così, ok? Avete ancora tempo, 24 ore, per mandare la vostra canzoncina al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico qui.

Ma guarda, pensavo anche peggio a tutti gli effetti, invece insomma si è capito benissimo che questo è quel grande successo di quel figaccione di Lenny Kravitz, Fly Away, ce la cantiamo insieme.

0: doccia anche per noi. Il tipo per lo show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

Ma come, Lorenzo Lupo, niente dopo di noi? Ma come niente? Perché devo dare un annuncio molto importante, perché l'estate sta finendo ma i trend no, perché da lunedì il tuo pranzo non sarà più lo stesso. E finalmente rispondo a tutte le persone che continuamente in questi giorni mi hanno scritto, perché c'è una novità sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Lo dico per la prima volta: dal lunedì 31 agosto, sarà dal lunedì alla venerdì nella fascia oraria dalle 12 alle 14, saremo io e Lucilla a raccontarvi trend con Kiss Kiss Trend Zone, il nostro nuovo programma che vi accompagnerà per tutta la stagione e, insomma, speriamo anche per le stagioni a venire, no? Per dire, quindi nella fascia oraria potete mangiare tranquillamente, in quella fascia oraria dalle 12 alle 14 potete mangiare tranquillamente, perché vi racconteremo tutto ciò che succede nel mondo, saremo sempre sul pezzo e vi do una promessa anche a nome di Lucilla: non vi saremo indigesti, mai e poi mai.

Prima ora, come al solito, con un history kiss che ci fa fare un salto nel passato al 1994. Visto che oggi ricordiamo Tim Curry, ricordiamo anche che cosa ha prodotto il cinema nel 94. Ragazzi, sono uscite delle chicche in quell'anno, tra cui Pulp Fiction di Tarantino, Le ali della libertà, Forrest Gump, Il re leone della Disney, Leon, Il corvo, Clerks. Cioè, avete capito nell'arco di un anno che cosa è successo? Ed è successo pure che uscivano i Roxette con questo grande successo che è Sleeping in My Car.

4 History Kiss dal 1994 i Roxette, ma iniziamo la seconda ora. Oh, sono ancora io, non sono ancora cambiato al microfono e sarò in vostra compagnia fino alle ore 20. Come vi ho promesso, da partire dal 3 agosto vi accompagnerò fino al 28, che è domani. Anzi, in realtà, anzi, ve lo posso anche già dire, sarò in onda pure domenica pomeriggio. Pensate, invece che andare al mare, vengo qua per fare compagnia a voi che andrete al mare, così almeno mi racconterete pure domenica che cosa fate, dove siete. Domenica ci sarà il sole, vero Pasquale? Mi sa di sì, pensiamo di sì. Ci sei sempre Pasquale Viola, ciao, ciao. In regia qua con me, che mi accompagna fino alla fine di questo pomeriggio. Ma iniziamo con una bella tripletta per questa seconda ora. Ci sarà Post Malone, James Blunt, ma iniziamo dal grande successo di Anna. Questa è White Girl Wasted.

Post Malone su Radio Kiss Kiss. Voi lo sapete che ogni tanto mi piace raccontarvi i cazzi miei e quindi vi racconto questa cosa. Questa sera sono stato invitato ad un evento che ci sarà qui in città, dove tra le varie ci sarà anche la proiezione di un bel documentario su Pino Daniele che si intitola Pino, di Francesco Lettieri. Allora, parlando con il mio amico Gianni Valentino, che se non l'avete mai sentito nominare comunque è uno dei più bravi giornalisti e scrittori contemporanei nel mondo della musica, sono venuto a sapere di una querelle molto amichevole, per l'amor di Dio, riguardo l'origine della canzone Quando piove di Pino Daniele, che non so se la sapete. Questa è stata veramente sfiziosa e ve la racconto, perché nelle versioni ritenute ufficiali e anche raccontate nel documentario stesso, che mi è stato adesso già spoilerato questa cosa, si parla che la canzone sia dedicata ad una prostituta. Cioè, questa è sempre la storia, diciamo, quella un po' più ufficiale, legata a Quando piove. Invece Gianni, che cosa ha fatto? Ha trovato un documento audio storico che mi ha fatto sentire, non si sente molto bene, ma si sente quello che dice, che è ben precedente alla pubblicazione ufficiale della canzone, che uscì nel 1980, e quindi questo è un documento audio di 3-4 anni prima, in cui lo stesso Pino Daniele dichiarava che l'ispirazione alla canzone fosse verso una giovane ragazza che lavorava in fabbrica e che amava i fotoromanzi, storia che tra l'altro Gianni Valentino stesso ha raccontato nel suo libro Feeling, dedicato a Pino Daniele. Ecco, il fatto è che ormai è impossibile chiedere la conferma all'autore, ma in tutto ciò io ci vedo del bello, perché questo è uno di quegli enigmi e misteri che resteranno a questo punto per sempre, e sarà bellissimo trovare chi pensa che sia giusta una e chi l'altra.

Che è settembre su Radio Kiss Kiss. Allora, amiche e amici, io non vorrei sembrare l'antologia di Spoon River perché ricordo sempre anche dei morti, però che hanno fatto la storia, perché oggi è anche l'anniversario della scomparsa di Cesare Pavese. Lo sapete che a me piace tantissimo leggere, mi piacciono tantissimo i poeti e quindi volevo semplicemente ricordarlo. È stato uno scrittore della Madonna, favoloso, potete trovare ancora fantastiche cose su di lui, ma io lo volevo ricordare principalmente per una frase che lui utilizzava spesso alla fine delle sue lettere e che ho riutilizzato e che, niente, ve la dico perché magari vi verrà voglia di utilizzarla anche voi, perché la trovo estremamente poetica. Cesare Pavese chiudeva le sue lettere scrivendo che le rose fioriscano sul tuo sentiero. Ma sarà figo, ma che bella frase è! Una frase bellissima, però niente, la chiudo qui. La chiudo qui. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Yes, yes. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yes, yes.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Yes, yes.
9: Ciao, patatina!
10: Ciao, patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè,
9: buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Yes, yes.
12: Disney presenta...
13: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
14: Maui, Maui, sei mitico.
12: Oceania.
15: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
12: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
12: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
5: Yes, yes.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss.
17: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: caccia alla bufala.
1: Eccolo qua, è arrivato il momento anche in questo pomeriggio per mettere in palio i primi gadget e lo facciamo con il ricordare innanzitutto che da lunedì riprenderà pure Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 a mezzogiorno e riprenderà anche il loro caccia alla bufala nella loro versione originale, ma ancora c'è tempo in questi giorni per poterlo vincere al pomeriggio, quindi che cosa succederà? Ora vi leggerò tre notizie, solo una è falsa e toccherà a voi capire qual è quella falsa ed essere più veloci a rispondere per vincere i gadget. Inizio dalla notizia numero 1. A Bologna nel 2023 un pensionato stanco del chiasso dei giovani sotto casa ha installato un proiettore sul balcone. Di notte proiettava sull'asfalto la sagoma iperrealistica di una pattuglia dei carabinieri. La bravata è finita quando un'auto vera della polizia si è fermata sotto casa del signore scoprendo l'inganno. Questa è la notizia 1. Notizia 2. Nel 2017 a Parma un automobilista è stato fermato dalla polizia locale dopo aver collezionato decine di sanzioni per eccesso di velocità nel giro di un mese. Agli agenti basiti ha spiegato la sua difesa. Era convinto che i cartelli stradali con il limite di 50 indicassero la velocità minima da mantenere per non intralciare il traffico. Questa era la notizia 2. Infine la notizia 3, nel 2021 a Latina un uomo evade dagli arresti domiciliari per rubare una bicicletta, ma durante la fuga viene travolto da un'auto. Soccorso e portato in ospedale in codice rosso, una volta dimesso è stato arrestato dai carabinieri. Per coprire l'evasione ha sostenuto che l'incidente gli era capitato dentro il soggiorno di casa sua. Queste erano le tre notizie, quale sarà quella vera, quale sarà quella falsa, la 1, la 2 o la 3, come al solito 347-490-0042 per vedere chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. E nel frattempo facciamo godere le orecchie con La chitarra che piange di Santana e la voce di Steven Tyler.

0: Loco Loco su Radio Kiss Kiss. Ciò che non è loco è riuscire a capire qual era la notizia falsa tra le tre che vi ho letto per Caccia alla Bufala. Come al solito è bellissimo vedere le risposte che ci arrivano da voi all'ascolto. Tante persone che la buttano lì, chi ci becca, chi non ci becca. Il più veloce in questo caso è colui che abbiamo al telefono. Pronto Emiliano?
1: Ciao, pronto.
0: Ciao Emiliano, da dove ci chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli, quindi siamo proprio... Scusa, potevi venire a bussare, no? Ti aprivamo, lo dicevamo in diretta, no?
1: Sì.
0: Allora, Emiliano, tu sei stato a tutti gli effetti proprio il più veloce, anche mi viene da dire, insomma, tanto è uguale, anche se hai tirato ad indovinare, qua nessuno le sa tutte, hai tirato a indovinare o secondo te era troppo plateale la bufala?
1: No, in realtà ho letto da qualche settimana fa una notizia simile,
0: sì,
1: però per quanto riguarda un incendio.
0: Ah, ok, perfetto.
1: E quindi ho collegato subito il fatto che fosse una notizia simile, ma non quella che avessi letto, e quindi ho...
0: Quindi la bufala?
1: La bufala.
0: Qual era delle tre?
1: La numero uno.
0: La numero uno! Senti qua tutti i nostri fans presenti in studio che sono qua oggi, ne abbiamo 1412 che hanno preso il biglietto per venire in studio con me. Emiliano, allora niente, bravo, complimenti, continua a seguirci, quindi prossimamente magari vieni a trovarci direttamente, visto che probabilmente non starai lontanissimo da qua, perché tanto alla fin fine possiamo dire, Emiliano, tu che sei di Napoli, Napoli non è una città così gigantesca, è vero?
1: Beh, è grande ma non grandissima.
0: Io incrocio sempre persone che conosco in punti ovunque, quindi è più facile incontrare qualcuno che conosco qua che in giro per Ferrara. Pensa che è una cosa strana questa, però o forse perché conosco tante persone io. Bene Emiliano, grazie mille, ti arriveranno i gadget nei prossimi giorni, continua a seguirci e chi schissa a te.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

Ma senti che bella novità che sta arrivando, quello che veniva chiamato qualche anno fa il rocker di Correggio e poi ha fatto una carriera incredibile, sto parlando ovviamente di Luciano Ligabue, che torna con un inedito dopo 3 anni colonna sonora del suo documentario. Questa è Qualcosa per te.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Kiss Kiss.

Magnetic ormai è una nostra colonna sonora sempre su Radio Kiss Kiss. Beh, ieri vi parlavo di quanto la nazionale italiana stia letteralmente dominando i giochi del Mediterraneo, e la cosa bellissima, ieri anche ho citato lo strapotere della nazionale di bocce, ma c'è un altro sport che non è proprio sotto i riflettori tutti i giorni, che ieri si è portato a casa 8 medaglie da un altro sport, appunto, che è il nuoto pinnato. Io non sapevo che esisteva, ma non ci avevo mai guardato. Nuoto pinnato, innanzitutto sappiate che è in due specialità, quindi c'è il monopinna e il bipinna. Ieri sono state portate a casa 4 medaglie d'oro, un argento e 3 bronzi. E insomma, se non avete mai visto una gara di questo tipo, dico, fate una cosa, andate a cercare, perché il monopinnato sono praticamente gare di sirene. Dovete vedere quanto scheggiano sott'acqua, vanno a una velocità che è incredibile ed è sicuramente diverso rispetto al nuoto normale che siamo abituati a vedere. Quindi giochi del Mediterraneo nei quali ancora grandi soddisfazioni per l'Italia.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa 2 anni fa, eh? Mamma mia, Tony F, Gaia con Sesso e Samba che ci portano alla fine di questa seconda ora. E visto che oggi mi sono impuntato con il cinema, il nostro History Kiss del 1985 ci porta, sono andato a controllare cosa è uscito nel 1985. Ragazzi, anche quell'anno lì per il cinema una bomba, perché è stato l'anno di Ritorno al Futuro, dei Goonies, Rocky IV e Rambo 2, che sono stati i meglio secondo me di Sylvester Stallone, La mia Africa e Cocoon. Sempre nello stesso anno usciva questo grandissimo successo dei Tears for Fears. Vi sto parlando di Shout, che adesso ci ascoltiamo insieme con della grande.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Tear for Fears con Shout, ma è giunto il momento di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea a Umberto Aprea.
1: Grazie Paolo e un saluto a tutti dalla redazione. Dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando oltre 360 morti e travolgendo interi villaggi, si contano migliaia di dispersi, tra loro anche tre italiani, come confermato dalla Farnesina: Marco Ratto, refice ligure di 50 anni, originario di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Lo stesso Ministero degli Esteri precisa che le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. I dati diffusi dal Le autorità nepalesi si basano su segnalazioni dei tour operator e potrebbero non essere del tutto accurati. Cresce il timore per un attacco ai paesi della NATO dopo la visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino smentisce, ma accusa l'Europa di politica aggressiva nei confronti di Mosca, precisando che il conflitto in Ucraina va avanti in mancanza di una soluzione negoziale. È morto oggi in carcere il generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, l'ex leader militare condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È detenuto all'Aia e deceduto in un ospedale penitenziario dopo aver subito diversi ictus. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995 durante la guerra nei Balcani, uno degli episodi più drammatici del conflitto in Bosnia, è considerato il peggior spargimento di sangue in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. In Italia, con la cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo un insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco contro un vetro di un Lazio Store a Ostia, terrorizzando numerosi passanti. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona. Già lo scorso mese di maggio il negozio era stato colpito da una bomba carta. L'ex Ilva di Taranto, di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo ancora da accertare di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Siamo allo sport con il calcio. Tutto pronto a Monte Carlo per il sorteggio della nuova stagione di Champions League. Nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco si definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua pronti per iniziare la terza ora, sempre in mia compagnia. Sono sempre Paolo Franceschini, sempre dall'altro lato del vetro in regia ho il mio bel Pasquale Viola che mi assiste. Ciao anche a te. E come si è chiuso il notiziario, adesso in questi minuti proprio stanno iniziando le estrazioni, non del lotto ma per quanto riguarda appunto la Champions League. E stavo pensando a una cosa, che io quando sono arrivato a Radio Kiss Kiss 7 anni fa la SPAL era in Serie A e adesso è lì a vegetare in eccellenza. Pensa te che robe che succedono nella vita. Doveva essere in Champions, invece è già andato al Como. Vabbè, iniziamo questa terza ora, il momento di Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kiss.

Questa canzone finisce con la stessa voce che ho io al mattino appena mi sveglio, erano i Glass Animals, siamo sempre su Radio Kiss Kiss, ma insomma in questi giorni credo che a tutti voi sarà capitato di imbattervi in questi giorni, insomma diciamo da ieri e dall'altro ieri, nei terribili video che stanno arrivando dal Nepal per quella alluvione che, della quale ancora si stanno contando i dispersi e anche le persone ormai decedute, insomma una roba incredibile, ma soprattutto oltre ai vari video fatti dalle telecamere di sorveglianza, molti sono fatti in soggettiva da persone che l'hanno scampata per un pelo, e questo fa un po' capire il livello di dipendenza da telefono al quale è arrivato l'essere umano. Io oggi ho raggiunto la radio tramite la metropolitana e nel vagone mi guardavo attorno, ero l'unico che non era al telefono, ma non lo dico adesso per vantarmi, ci sto spesso anch'io con il telefono in mano, lo devo dire, e mi rendo conto di questa dipendenza che è diventata una droga quasi al pari dell'eroina, dello zucchero, insomma è una robaccia, devo dire, per certi aspetti. E proprio ieri ha iniziato a girare una notizia che vi racconterò appena finisce il pezzo di Shakira e Burna Boy.

La colonna sonora dei mondiali che si sono stati disputati negli Stati Uniti, e proprio lì torniamo, vi dicevo, per questa notizia che potrà fare storia o perlomeno giurisprudenza, perché proprio ieri è arrivata la notizia che Meta, che è la società che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, ha patteggiato in una mega causa che l'ha vista coinvolta, dove ha dovuto difendersi, pensate, dall'accusa di aver creato deliberatamente queste piattaforme per creare dipendenza negli adolescenti. Questa è la sentenza. La somma che dovrà versare è di oltre 16 miliardi di dollari, che per loro pensa siano spiccioli proprio, ed è inoltre obbligata ad attuare alcune modifiche. Ma nonostante il patteggiamento, Meta non ammette la sua colpa. Comunque, come al solito, penso che ci perdiamo nelle banalità, perché io sono dell'idea, sarà utopia, ma insomma basterebbe educare l'utilizzo. E sapete cosa vi dico? Forse magari un po' impopolare, io i social li metterei a pagamento, in modo che chi deve mettere quei commenti almeno li paghi in tutti i sensi.

0: Chi schissa te che al lavoro fai mille cose contemporaneamente e sei diventato un punto di riferimento. Chi schissa te che ami praticare il nuoto e quando ti immergi in acqua lasci tutto fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. Disney presenta...
7: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui. Mitico.
6: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
11: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Ed eccoci qua pronti per mettere in palio dei nuovi gadget di Radio Kiss Kiss, ed è il momento adesso di vestire i panni di Marco e Raff in Daddy Kiss, che pure loro, vi ricordo, torneranno in onda da lunedì sempre nella loro solita fascia oraria dalle 14 alle 16 e riproporranno pure loro il gioco della password. Vi ricordo un attimo il regolamento: io ora vi darò un indizio per quanto riguarda la parola e un indizio per quanto riguarda un numero e dovete semplicemente fare la combinazione. Ve lo dico, è facilissima oggi. Quindi dita pronte sul telefono, perché qua proprio si giocherà sul filo del centesimo di secondo. Indizio per la parola. Unico per molti, copro chi pensa ma non penso mai, e senza testa non valgo nulla. Non la ripeto però, non la ripeto ma l'ho detta. Per il numero, quasi mi vergogno a dirlo, ma non c'è due senza... Non dico nient'altro, 347-490-0042, vediamo chi farà la combinazione vincente per primo e si vincerà i gadget.

0: Kiss Play Summer.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Quella su Radio Kiss Kiss che ci prende adesso il momento per riuscire a capire chi sarà il vincitore di questa password in questa seconda ora. Ho dato degli indizi che io ho detto prima sono molto facili, delle volte effettivamente lo dico anche un pochino da maledetto, perché lo dico forse appositamente per mettervi in difficoltà ed effettivamente qualcuno anche l'ho tratto in difficoltà. Allora, so che avremmo anche un vincitore e o una vincitrice, ma qualcuno ha anche sbagliato. Proviamo a iniziare a sentire i primi messaggi nel frattempo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Rosa Clarissa, la password è Teschio 3.
0: No, accesso negato. Mi dispiace, non è Teschio 3, assolutamente.
2: Segreto 3.
0: Non accesso è negato. Neanche Segreto 3, beh il numero lo sapevamo perfettamente che il numero era quello. Allora, so che abbiamo una vincitrice, è caduta la linea in questo momento, vediamo se la stiamo recuperando, fammi un cenno Pasquale appena possiamo sapere se ce l'abbiamo, altrimenti semplicemente diciamo chi è la vincitrice e soprattutto diamo la soluzione. È tutto in diretta, è tutto in diretta, la stiamo recuperando in questo momento. Ce l'abbiamo in linea? Ce l'abbiamo? Sì? Allora, chi abbiamo? Simone in diretta? Allora, attenzione. Allora, niente, è caduta la linea, quindi diamo comunque il premio lo diamo lo stesso a Caterina, che è stata la più veloce, e la soluzione di oggi era Cappello 3, perché unico per molti, copro chi pensa ma non penso mai e senza testa non valgo nulla, è il cappello e non c'è due senza, ovviamente, tre. Caterina, ti ricontatteremo.
3: Ogni gioco ha una soluzione, ogni estate ha un appuntamento. La risposta la conosci già. 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Oh.
0: Ed è anche il momento di questa novità, un'altra voce favolosa che arriva sempre dal Regno Unito. Sto parlando di Rachel Chinuriri, spero sempre di pronunciare benissimo il suo nome. Questo è il suo ultimo successo, One Song Away From Crying.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss! Sono Orogel! Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette! Pronto a darvi di più! Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Yes, yes.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro. Kiss.

Simone, no, non dice Simone, vero? Giovanotti Alfa su Radio Kiss. Allora, come al solito, un approfondimento sul numero della password. Oggi era il 3 e sapete benissimo che il 3 è il numero perfetto. Ma perché il numero perfetto? Il tutto affonda le radici nella geometria, nella filosofia, e nella religione e nella struttura del pensiero umano. Allora, riguardo la geometria, è perché i tre lati sono la prima figura bidimensionale, se ci pensate. Per quanto riguarda la filosofia, rappresenta l'armonia dell'uno che è l'origine e il due che è la polarità messi insieme. Nelle religioni, tra cui il cristianesimo, giustamente, è il simbolo centrale della Trinità, che non è proprio una cosa solo del cristianesimo, ma di tante altre religioni, mentre per la struttura del nostro cervello è semplice riconoscere schemi a partire da tre elementi con modalità più facili da memorizzare. E anche per oggi la rubrica di approfondimento del numero della password finisce qua, perché è il momento di passare ora la linea alla voce più bella del momento. Sto parlando di Sienna Spyro con Material Love.

Ma direi che ce la siamo cantata tutti fino alla fine, Gemelli Diversi, che ci portano alla fine di questa terza ora, dove facciamo un salto nel passato al 1990 per la nostra History Kiss. Oggi avete capito che il mio andazzo è ricordare le uscite al cinema di questi anni, e anche nel 90 grandi soddisfazioni, perché esce Mammo perso l'aereo, Goodfellas, Pretty Woman, Balla coi lupi, Ghost, Edward Mani di Forbice e Misery non deve morire. Mamma mia, quanti spettacoli di cinema! E sempre nello stesso anno usciva anche questo gran successo, Vanilla Ice con Ice.

0: Era il nostro History Vanilla Ice con Ice Ice Baby, ma è il momento ora di sentire le news. Passo la linea alla redazione.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: A tutti una buona serata e bentrovati. In primo piano i sorteggi della Champions League. L'Inter in casa affronterà Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda. In trasferta il Real Madrid, il Borussia di Dortmund, il Feyenoord e lo Slovan Bratislava. Per la Roma in casa c'è il Real Madrid, in trasferta il PSG, il Napoli in casa l'Arsenal e il Bruges, in trasferta Manchester City e Porto, il Como in casa il PSG e in trasferta il Barcellona. Il sorteggio continua con Paolo Franceschini, i prossimi aggiornamenti. Ed ora le altre notizie: il devastante alluvione che ha colpito Nepal e Tibet, il numero ufficiale delle vittime sale a 362, ma i soccorritori sono al lavoro nel fango per cercare i dispersi, che potrebbero arrivare a 1400. Ci sono anche tre italiani, la Farnesina ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali superstiti, mentre le operazioni di soccorso continuano, impegnati militari, volontari dell'ONU, organizzazioni umanitarie e in arrivo anche aiuti dalla Cina e dall'India. È morto Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per crimini commessi durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aveva 84 anni ed era ricoverato in un ospedale penitenziario dell'Aia, dove stava scontando la pena. Chiamato il macellaio dei Balcani, Mladic è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, del massacro di Srebrenica, 8.000 morti, e dell'assedio di Sarajevo. Incidenti sul lavoro: un operaio di origine macedone è morto all'interno di un'azienda agricola a Monastero di Bormida in provincia di Asti durante la vendemmia, e in provincia di Pavia tre operai sono rimasti intossicati durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna in una raffineria. È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai vigili del fuoco intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono per capire se la morte sia stata un suicidio o se dietro il decesso possa esserci un'azione di terzi. Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Le indagini, dopo una segnalazione dell'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore, i sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse ai farmaci regolarmente assunti da tempo. Qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine. Torniamo al calcio. Abbiamo parlato in apertura dei sorteggi di Champions League. Intanto l'Atalanta stasera si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel di Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Umberto, non preoccuparti, darò io gli aggiornamenti per i sorteggi delle italiane tra qualche istante. Ed eccoci qua per la quarta e ultima ora in mia compagnia, fino alle ore 20, quindi sarò qui insieme a Pasquale Viola in regia e ho detto che darò gli aggiornamenti subito adesso, ma in realtà non è vero, ve li darò una volta fatti. Cioè, tanto per dire, adesso è uscito anche il Manchester United per il Como. Che sfide che si fa al Como: Barcellona, Manchester United, robe un pochino strane e esotiche. Ma parleremo di tante altre cose anche in questa ora. Iniziamo come al solito con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, è il momento di Chris De Serendi con Good Old Days.

Non mi basta più su Radio Kiss Kiss. Allora, mentre attendiamo la fine del sorteggio di Champions, che ormai è agli sgoccioli con tutti gli incroci delle italiane, restiamo in ambito calcio, perché in questi giorni sono successe delle cose molto particolari nel mondo dello sport. Non so in quanti di voi si sono imbattuti sulla notizia di ciò che è successo ai preliminari di Coppa Italia di Serie D nella partita tra Sarnese e Debolitana, che uno dirà: ma perché parli di questa cosa? Perché è entrata negli annali del calcio italiano. Partita finita ai tempi regolamentari in parità, tra l'altro con un risultato rocambolesco, rigore sbagliato verso la fine, pareggio raggiunto a tempo ormai scaduto, ma poi si è andata alla lotteria dei calci di rigore. Per arrivare a trovare la vincitrice si sono dovuti calciare 42 calci di rigore, 21 per parte, in totale ne sono stati sbagliati solo 3, e alla fine l'ha spuntata la Sarnese in una lotteria di rigori che è durata ben mezz'ora, una cosa che non succede. Non è record mondiale, perché in Corea hanno tirato, mi sembra, 12 rigori di più, però insomma 42 calci di rigore per giungere alla fine e passare il turno di questa competizione.

I Can't Wait, non posso aspettare di sapere quali sono stati quindi i sorteggi che si sono conclusi per le nostre squadre italiane. Devo dire degli incontri anche abbastanza complicati per certi aspetti. Diciamo che quelle più esotiche sono quelle legate al Como, che si becca Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia, Barcellona, Real addirittura grande Pasquale che mi ci metti anche sotto la colonna sonora della Champions League. Insomma, abbastanza impegnativi. Anche l'Inter, devo dire che ha un calendario non male, perché comunque avrà il Liverpool, il Real Madrid, Borussia Dortmund, poi anche altre magari un pochino più alla portata di mano come lo Slovan Bratislava e lo Stoccarda. Alla Roma toccherà pure alla Roma il Real Madrid, e quindi ci sarà questo nuovo incrocio con Mourinho, lo Sporting Lisbona, il Lille, Paris Saint-Germain e Manchester United. Infine il Napoli comunque se la dovrà vedere in casa con Arsenal, Bruges, Bodo Glimt e Viking. Che Viking, sai che io sinceramente non sapevo dell'esistenza dei Viking, lo scopro adesso nella mia ignoranza. In trasferta invece Napoli farà visita al Manchester City, al Porto, al Villarreal e al Sabah, che anche il Sabah beh, insomma, speriamo che vada benissimo e che passino tutte e quattro le squadre al turno successivo. Insomma, sarebbe bello per il calcio italiano. Succederà, non succederà, lo vedremo nei prossimi mesi.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss Kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
9: Everybody get down!
0: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Mamma mia, come mi piace questo finale di Angelina Mango in Canto d'amore insieme a Marco Mengoni. Comunque, giornate di sport con delle robe stranissime, perché prima vi ho parlato del record dei calci di rigore nella Coppa Italia di Serie D, ma ieri l'Ital Volley maschile, mentre quella femminile sta mantenendo il grandissimo controllo agli europei in Svezia, l'Ital Volley maschile, dicevo, è entrata nella storia del mondo per quanto riguarda il volley. Nella partita contro la Germania della FIPAV Cup Men Elite, che è anche una fase di preparazione agli europei maschili che ci saranno più avanti nei prossimi giorni, il primo set perso contro la Germania è finito con un risultato storico mai successo nella storia. Storico mai successo nella storia, è bello da dire, 66 a 64 per la Germania, perché qualora non lo sappiate, nel volley i set finiscono a 25, ma bisogna vincere con due punti di scarto, quindi se si è 24 a 24 bisogna andare a 26 e poi man mano avanti così, ma bisogna vincere con due punti di scarto, quindi se si è 24 a 24 bisogna andare a 26 e poi man mano avanti così, e mai era successo

su Radio Kiss Kiss. Allora, al di là dello sport e del calcio, questa notte ci sarà un altro momento di eclissi. Ovviamente questa notte sarà l'eclissi di luna, non so se lo sapevate, poi ne parleremo bene domani, perché voglio entrare bene un po' nell'argomento, ma ci sarà appunto questa eclissi che sarà visibile anche in parte dall'Italia, con una fase molto più lunga rispetto a quella solare, perché diciamo che il tutto, almeno a livello astronomico, durerà per ben 6 ore, perché alle 3:24 di questa notte ci sarà l'ingresso nella penombra, poi ci sarà un inizio dell'eclissi parziale, il picco massimo si raggiungerà alle 6:13, quando quindi sì, in Italia diciamo che in alcune zone potrà essere ancora visibile, ma sapete bene, insomma, alle 6:13 ci sarà perlomeno già l'aurora e quindi sicuramente meno visibilità. E niente, in tutto ciò la luna risulterà sicuramente particolarmente più rossa, perché attraverserà l'ombra della Terra quasi completamente e coinciderà addirittura con l'arrivo di una tempesta geomagnetica causata da un'eruzione solare. Stavo per dire un'eruzione cutanea, invece è solo un'eruzione solare. Che cosa comporterà a livello astronomico questo? A livello astrologico ve lo racconterò però domani con più calma, perché è molto interessante.

0: Era il nostro New Kiss, Fabri Fibra e Pinguini con Goya. Devo essere sincero, il fatto che quando faccio le lavatrici ora i vestiti si asciugano in frettissima non mi dispiace, ma che cosa succederà a livello meteo? Lo chiediamo ai nostri amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specialmente sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata temporali su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, comprese tra 25 e 37 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 36 e 41 al sud, con punte di 45 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss Kiss.
9: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
8: Kiss Kiss.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Era Dracula, o come dicono loro Dracula, su Radio Kiss Kiss. È giunto il momento per aggiudicarvi gli ultimi gadget di questa giornata su Radio Kiss Kiss. E con cosa lo facciamo? Vai!
1: Reve al contrario, reve il contrariato.
0: Sembra sempre che dica porta in alto le mani, una cosa di questo tipo. Visto che anche questo è il momento in cui ricordare che i Corrieri di Kiss Kiss Alfie e Ciro torneranno in onda a partire da lunedì nella loro fascia dalle 16 alle 19 e vi riproporranno pure loro il gioco della canzone alla rovescia, che toccherà a voi adesso però indovinare come al solito, mandando un messaggio vocale dicendo il titolo della canzone e chi la canta. È quella che ci siamo messi d'accordo prima? Vero? Ok? Allora attenzione, perché so che canzone è ma non l'ho ancora sentita, voglio vedere se è riconoscibile. Vai!

Al solito il nostro numero 347 490 0042 per indovinare questo successo dei primi anni 2000, era all'incirca, diciamo, più o meno super giù, ma vedo che stanno già arrivando parecchi messaggi. Nel frattempo godiamoci Glorious Andreas Johnson.

0: Cavana su Radio Kiss Kiss. La canzone era molto facile, ma nonostante fosse molto facile quella alla rovescio, ha tratto come al solito in inganno alcuni ascoltatori che io dico, ma fanno apposta. Dai, fanno apposta. Prova a sentire.
1: Per me è Vivimi di Laura Pausini.
0: Ma no, ma come dici Laura? Come fai a dire Laura Pausini? No, no, no.
2: Lontano dal tuo sole, Neffa.
0: Ma no, ma neanche Neffa. Neffa non ha questa voce. Cioè, io dico dalla voce anche si può sentire.
3: Strada facendo di Claudio Baglioni.
0: No, allora, domani, giuro, ne mettiamo una talmente facile che dovete indovinare tutti e sarà un gioco ai centesimi. Infatti, tra tutti quelli che hanno indovinato, no? Abbiamo un altro errore, veramente, vai, sentiamo.
4: Una rotonda sul mare, Red Bon Gusto.
0: Io non so perché mi fanno ridere queste cose, ma abbiamo il vincitore, ce l'abbiamo perché...
5: La canzone Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio.

0: Andrea, verrai contattato nei prossimi giorni dalla redazione, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,

oggi. Ora vi lascio a un'oretta di musica, dopodiché ci sarà la diretta di Stefano Piccirillo da Salerno per il PTP and Friends, dove tra l'altro grande concerto questa sera con un mucchio di artisti, quindi se siete nelle zone io vi consiglio di andare anche per vedere il live. Vi lasciamo con Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Saluto Pasquale Viola in regia, ci vediamo domani mi raccomando. E che cosa posso dire a voi? Io vi dica solo, fate come al solito i bravi, comportatevi bene e kiss kiss a tutti.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yes, yes.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Yes, yes.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

della libertà, ma soprattutto in ogni punto c'è una luna piena. Davvero incredibile, questa sera abbiamo seguito la gibbosa crescente e cresce anche l'atmosfera di Pitti Pizza and Friends, terza serata, un sacco di ospiti, la musica più bella, quella italiana, che sarà protagonista sul palco, una passerella qui in postazione. Stefano Piccirillo vi augura la buona serata, ma buonasera anche con Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

che è stato grande protagonista qualche tempo fa in quel di Bologna con un altro live firmato Radio Kiss Kiss, sempre attiva sul meglio on stage nel filmare i grandi eventi, compreso l'appuntamento, il terzo di questa settimana, con Pitti Pizza and Friends, e più tardi sul palco Eddie Brock, Giovami, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke Tree, Napoleone. Nel corso del pomeriggio abbiamo assistito anche alle prove con il primo bagno di folla che assiste alle prove degli artisti della musica più bella, le prime chiacchierate, e poi i nostri amici e i vostri beniamini saranno qui all'interno della postazione pronta per voi fino alla mezzanotte qui da Piazza della Libertà di Salerno. A proposito di musica italiana, un richiamo anche al cantautorato degli anni 70-80, e lui invece è giovanissimo, Safe con Parlar d'Amore, che ritroviamo, che omaggia in qualche parte del testo Rino Gaetano. Che bello!

Tanti complimenti da parte dei nostri ascoltatori ogni volta che suona questa Parlar d'amore. Saluto anche Caterina da Follonica, sei invitata anche tu qui nella nostra pizzata serale con tanti ospiti, tanti appuntamenti e anche una visuale che abbiamo da una postazione privilegiata accanto al palco di Piazza della Libertà a Salerno. Prima ho accennato a questa luna piena meravigliosa che potete ammirare giustamente ovunque. È stata una giornata molto importante anche per gli appassionati di sport, in particolare con i sorteggi per la Champions League della fase a gironi, ma anche per quanto riguarda invece gli US Open di tennis. Quindi ci occuperemo anche nel corso di O2 e Kiss Kiss questa sera di capire quali big europee hanno incontrato le quattro squadre impegnate in Champions League. Stiamo parlando del Napoli, dell'Inter, della Roma e del Como. Vi anticipo, mentre già vi regalo i Linkin Park in sottofondo, che c'è un paio di ritorni un po' nostalgici. Il primo, Fabregas, allenatore del Como, che torna nella sua ex Barcellona, e quindi ci sarà questa sfida molto interessante, così come l'Inter di Chivu tornerà al Bernabeu con il Real Madrid allenato da Mourinho. Interessante anche il cammino del Napoli e naturalmente della Roma. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, serata speciale in diretta da Pitti Pizza and Friends, edizione 2026, e ci sono anche i Linkin Park, quelli di Castle of Glass, che entrano piano piano come portare.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss!
13: La testa gira! Ai, ai, ai, ai, se la testa gira! Facciamo i guai, guai, guai!
0: La musica più bella! Kiss.

la sentenza, questa volta è stato il turno della testa gira in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. C'è Pitti Pizza and Friends, un sacco di amici che ci salutano. Siamo sempre molto contenti, onorati di una manina che si muove, di uno sguardo di affetto, delle family che vengono qui a gustare l'eccellenza gastronomica in Italia e nel mondo, che è la pizza, che significa aggregazione comitiva all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, con uno spettacolo che inizierà sul palco firmato dalla nostra meravigliosa emittente intorno alle 22:40. Ancora una piccola parentesi legata al sorteggio Champions League, per quanto riguarda la Roma, in casa il Real Madrid, lo Sporting Lisbona, il Lille, lo Slovan Bratislava, in trasferta per la squadra di Gasperini il Paris Saint Germain, il Manchester United, il Fenerbahce, la squadra turca e la Ecatene, il Napoli in casa all'Arsenal, il Bruges, il Bodo Glimt e il Viking, e poi in trasferta il City, il Manchester, il Porto, il Villarreal e il Sabah. Abbiamo parlato del Como in trasferta con il Barcellona, che ospiterà in casa anche i campioni d'Europa in carica, il back to back della Champions League realizzato dal Paris Saint-Germain. Quante volte abbiamo immaginato, ascoltando CeeLo Green, un po' anche il moonwalker del King of Pop and Roll, Michael Jackson, perché si ispirò proprio a quella famosissima canzone che ha scritto la storia dell'album più venduto della musica moderna. Invece questa hit che ritroviamo molto volentieri e che vi dà anche quel pizzico di dopo cena interessante, iniziare a dire anche con una vibe del genere. Ma andiamo a Pitti Pizza and Friends. Si chiama Bright Lights and Bigger

fenomeno della musica che arriva direttamente da New York in giro per il mondo nelle classifiche di tutto il mondo, stiamo parlando di Sombre con My Bad Easy Ready. Invece siamo prontissimi per vivere una serata che già di fronte a noi si snoda con i maestri pizzaioli qui in diretta da Salerno per Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Lo dico a beneficio di coloro che ci stanno raggiungendo in Piazza della Libertà, lo spettacolo firmato Radio Kiss Kiss inizia intorno alle 22:35 con la musica di Rosario Di Arre, poi abbiamo un sestetto davvero imperdibile, molti spoiler durante Io, Tu e Kiss Kiss con un po' di chiacchiere con i protagonisti di questa sera. Levante insieme a Max Gazzè, potete dedicarla a chi volete se avete ancora una rivincita da prendervi, perché si chiama Pezzo di me.

un certo modo, ma quando dici sei un pezzo di me con l'accento aperto, cambia i connotati anche della vibe di una canzone che ha scritto la storia della musica italiana nel 2017. Il nuovo Girl Power arriva da Los Angeles, si chiamano Cat's Eye, la nuova si chiama

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Kiss.
2: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
3: kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione. Ci vuole Fiorentini.

Maggio, e stiamo parlando di Manu Chao, che ogni estate torna, la scorsa estate insieme ad Alfa, qui con Karol G, che merita un doppio applauso perché lei è stata grande protagonista nelle ultime settimane anche della vicinanza con il popolo della Colombia, che è stato devastato da un forte terremoto. Le più attive nel sostenere economicamente la popolazione della Colombia sono state proprio Karol G e Shakira. Siamo in diretta da Salerno ed è uno spettacolo incredibile, amici. Grazie per i vostri interventi, per le vostre mani alzate dal palco, per i vostri saluti e soprattutto per la vostra vicinanza. Continuate a essere dei nostri, noi siamo qui, Piazza della Libertà, fino alle 24, per io, tu e Kiss Kiss, e poi lo spettacolo infinito sul palco che scatta tra qualche minuto. Una band italiana, sempre on the road, Inegrita con Brucerò per te.

In automobile guidando drive safe, ma anche andarci piano nell'inizio delle relazioni amorose. Qui tocchiamo un tasto molto importante per quelli che hanno trascorso la prima estate da innamorati con il nuovo incontro, quello che non si desiderava. Voglio stare da solo, voglio stare da sola. Attenzione, magari ne parliamo tra poco anche al 347-490-0042 da Pitti Pizza in France, Dusk Till Dawn. E il successo di un passato recente, 9 anni fa, 2017, di Zayn insieme a Sia, e tra poco la storia della musica.

Ci voleva un ex One Direction come personaggio importante, perché la nostra postazione è piena di personaggi importanti. È arrivato anche Pippo Pelo, pochi minuti e sentirete anche il Pippo nazionale che tra pochi minuti sarà sul palco di Pitti Pizza and Friends. Sei ospiti legati alla musica italiana, Rosario Diar prima con l'apertura e l'opening party, e noi andiamo nella storia della musica a proposito di party che invece si svolgevano negli anni 70, l'esplosione della disco music dagli Chic a Yard, Wind and Fire a Giorgio Moroder, e arrivavano anche i personaggi un po' più meteora come Jimmy Bo Horn ai tempi di Gimme Some.

È un titolo esclusivo per Jimmy Bourne, questa la nostra storia. E Salerno si prepara al grande spettacolo di questa sera, la terza notte dedicata a Pitti Pizza and Friends. Tra poco con noi Pippo Pelo e soprattutto tante novità che ci porterà anche sul palco insieme a tantissimi artisti della musica più bella in versione italiana e anche un pizzico di musica di domani. Intanto con Amy Melly, con i Coldplay, ma partiamo insieme a Merck and Cremont con Serena Brancale, The Colors. Questa è parte.

0: quanti chiedono qui in Piazza della Libertà a Salerno, ma tu sei fidanzata, c'è un via vai di persone meravigliose. Pippo, buonasera!
1: Ma buonasera! Buonasera a te Stefano e buonasera ai nostri ascoltatori delle 22 minuti, che per me sono ascoltatori sconosciuti.
0: Esatto.
1: Cioè, io non li conosco, non so se loro conoscono me, ma
0: devo dire che durante la stagione sei stranominato, quindi sono estremamente attenti a seguire il Pippo Pilot Show e poi la sera.
1: Me li puoi presentare uno ad uno per favore?
0: Ma certo, Caterina da Follonica ad esempio.
1: Perché Rosario di ieri ha detto va, fate presto, sono tre.
0: No, sono due, sono aumentati allora.
1: Non è vero, invece sei ovunque, perché io la sera ti becco ovunque.
0: Grazie.
1: Vado nei bar, le cose c'è, kiss ovunque, quindi ha voglia.
0: Allora, un palco pieno di musica italiana, pieno di grandi protagonisti questa sera, perché si inizia ad entrare nel vivo della manifestazione 2026 di Pitti Pizza and Friends con tanti artisti musicali.
1: Sì, stasera, intanto Stefano, tu insomma sei un bellissimo manifesto per il Pitti Pizza and Friends con il tuo programma che è ascoltatissimo, arrivano grazie a te tantissimi ascoltatori, quindi qui a nome dell'organizzazione ti ringraziamo.
0: Grazie
1: per il lavoro
0: voi
1: meraviglioso che fai, e poi salutiamo tutti gli artisti che saranno con noi, Eddie Brock, i Lime Loop, e poi Lorenzo Lupo, e poi Luke 3, Napoleone, Davide Napoleone, bravissimo artista straordinario, e Giovami, che sono già pronti nel privé, stanno mangiando pizza a profusione.
0: Perché buonissima.
1: Sì, sì, ma più tardi saliranno sul palco, quindi chi ci sta ascoltando alla radio magari è in zona, può raggiungerci qui in Piazza della Libertà, dove ci sono ancora migliaia di pizzaioli che stanno sfornando pizza.
0: Mamma
1: in continuazione.
0: Mamma mia, che lavoro fanno.
1: E ci sarà tanta bella musica sul palco, ci sarò io, poi più tardi sarà anche Stefano, poi Rosario D.R., come lo chiami tu, con Mister Pallotta, che fanno un po' ballare la piazza.
0: Ma certo,
1: ed è uno spettacolo da vedere, il grande Pallotta, sì.
0: Pippo, allora, ogni volta che si sale sul palco si prova, anche se fai questo mestiere da 40 anni e sei una delle voci italiane della radio più riconoscibili e più popolari.
1: Grazie Stefano, ci sono... sei caro.
0: No, no, è semplicemente la verità, per il successo. La mattina in Italia da tantissimi anni è firmata da Pippo insieme ad Adriana negli ultimi anni, ma ogni volta che sali sul palco c'hai quella roba che risponde alla frase ho le farfalle nello stomaco.
1: Sì, sì, sì, mi emoziono sempre perché e sono felice. Quando qualcuno mi dice si sentiva che eri un po' emozionato, in realtà mi fa un complimento, non se ne accorge, perché magari loro dicono vabbè, poteva essere più lucido dopo tanti anni di questo mestiere. Invece il fatto che io mi emozioni ancora a distanza di tanti anni è per me un motivo di grande orgoglio, perché vuol dire che ho ancora la stessa passione, la stessa gioia nell'affrontare questo lavoro, e l'auguro a tutti, insomma, auguro a tutti una carriera lunga fatta di radio, di televisione, di quello che sia, di teatro, ma che sia sempre emozionante ogni giorno fino alla fine.
0: Io, guarda, a distanza di 42 anni ho sempre quell'adrenalina durante il programma, e anche quell'emozione mi sta paura, che è una roba pazzesca che non riesco a togliermi sostanzialmente, e credo che è una cosa che provi anche tu.
1: Sì, la provo anch'io, la provano molto anche i tuoi ascoltatori, un'emozione mi sta paura.
0: Ho paura di quello che dirò. Assolutamente, ci mancherebbe. Pippo,
1: no, la paura di non capire quello che dici.
0: Ma quello sempre.
1: Perché ricordiamo che Stefano Piccirillo è, diciamo, un uomo estremamente colto, per cui a volte, diciamo, si infila in dei cul-de-sac della letteratura italiana, nella quale si fa molta fatica ad uscirne. Lui però ne esce sempre brillantemente, il problema è che non ne esce brillante la mente di chi lo ascolta.
0: Diciamo che abbiamo degli ascoltatori un po' confusi.
1: Sì, perché a volte ci lasci col dubbio, dici, ma sono io che sono scemo o non ho capito niente?
0: Esatto, ha centrato esattamente la mia carriera in 30 secondi.
1: Ragazzi, scherzo. Stefano Piccirillo è la storia della radio italiana. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, ma anche a Stefano quel che è di Stefano.
0: Pippo, buon lavoro sul palco di Pitti Pizza and Friends.
1: Ci vediamo qui più tardi sul palco di Piazza della Libertà. Salutiamo Rosario, no scusate, Pasquale Viola che è in regia.
0: Assolutamente.
1: Tanti saluti anche a Roberta che è qua. Grazie.
0: Chissà a te.
1: Grazie, ciao.

Io tu e chi Stefano Piccirillo vi sta parlando, ma di fronte a me ci sono migliaia di persone intente a mangiare la pizza, a dare un'occhiata alla postazione radio. E poi Radio Kiss è in giro per l'Italia con grandissimi eventi. C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Kiss vi aspetta e ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori Gran Premio, Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella come Alvaro Soler, Arisa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Merkel Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito. Attenzione, i posti sono limitati, quindi prenotate subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono insieme a Radio Kiss. Quindi non perdete questo grande appuntamento. Monza, Gran Premio di Formula 1, Fuori Gran Premio, Piazza Cambiaghi, live.

0: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa, aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te, che quando viaggi, ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Samurai J, doppiamente famoso quest'estate per le sue hit come Flamenco Paranoia, per i Dreadlocks, che non ha un ragazzo fantastico, vado qui a PT Pizza and Friends in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, che è Giovami, benvenuto!
1: Ciao a tutti, buonasera, grazie mille.
0: Allora, figata numero uno, hai lanciato il tuo pezzo, sì, su un social, ma quello professionale che è LinkedIn.
1: Esatto.
0: E sì, quindi già prima idea, cioè ha postato su LinkedIn la sua canzone, tant'è che il CEO di LinkedIn è rimasto lì. Cosa è successo?
1: Sì, diciamo, l'idea era quella di lanciare la mia musica come una candidatura nel mondo del lavoro, perché diciamo, molte volte mi capita che la musica non venga vista come un lavoro, purtroppo, anche se
0: lo
1: è, tutti gli effetti, lo esatto.
0: È.
1: Quindi diciamo, l'idea era quella di candidarmi nell'industria musicale tramite un colloquio ironico che abbiamo fatto, e poi da lì, per far sì che tutto avesse un senso, pubblicare un curriculum emotivo su LinkedIn.
0: Bellissimo.
1: Un curriculum emotivo che non sono le esperienze che ho fatto a livello lavorativo, ma l'esperienza, ad esempio, ho fatto quell'evento lì, ho fatto questo, che nel frattempo mi hanno fatto diventare questa persona qua. Quindi più orientato su una crescita personale. Okay?
0: E poi anche un fatto attivo, cioè LinkedIn, che è il social professionale per trovare lavoro,
1: esatto,
0: ti ha dato la strada per trovare anche un'identità, e si dice oggi il personal branding.
1: Esatto, esatto, sì. Diciamo
0: allora,
1: che poi, ricollegandomi a quello che hai detto prima, grazie anche a Iari Bovalino, che comunque è responsabile della comunicazione del Sud Europa di LinkedIn, con
0: certo,
1: lui poi, diciamo, gli abbiamo anche proposto questa idea, a loro è piaciuta, e quindi diciamo ci hanno anche aiutato e supportato in questa spinta su LinkedIn.
0: Giovane, tu già sei nella storia, e sei nella storia per questo motivo, sai anche la storia delle tue stesse canzoni, che sono tre sul palco di PT Pizza and Friends. Cocco.
1: Sì.
0: Ok. Gampone.
1: Sì.
0: Ok. Fragola e limone. No. Momento gelateria, no, sai, invece un titolo.
1: C'è anche Crescere, che non è un frutto.
0: Ok, tu metti insieme la musica elettronica insieme al cantautorato.
1: Esatto. Sì, a me piace definirlo cantautorato elettronico post-romantico.
0: Okay.
1: Cantautorato elettronico perché appunto riprende un po' il cantautorato con sonorità elettroniche. Post-romantico perché fa più figo dire post-romantico, quindi non c'è un vero e proprio...
0: No, certo, e davanti ad una pizza si chiacchiera tra amici, qui siamo
1: sì,
0: alla festa mondiale della pizza, che è PT Pizza and Friends, e quando due amici si mangiano una pizza insieme, esprimono un desiderio.
1: Ok.
0: Allora, il classico buon proposito per la nuova stagione, in questo caso quella 2026-2027.
1: Se è un desiderio non lo dico, no?
0: No.
1: No?
0: Sicuro? Perché qui porta bene, poi non lo so, vedi tu. Vedi.
1: Beh, allora se porta bene, io mi auguro di riuscire ad attirare con la mia musica e fare un live mio, diciamo, un tour mio, ecco, l'idea
0: un
1: è quella
0: tour
1: di
0: personale.
1: Esatto, un tour personale, la mia, il mio sogno, il mio desiderio è arrivare alla gente. Quindi...
0: Ok, controllo i messaggi LinkedIn,
1: controllo
0: secondo
1: subito,
0: me.
1: Vediamo se su LinkedIn.
0: Grazie, Giovami.
1: Grazie
0: bocca
1: a te,
0: al lupo,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Buona serata e grazie.
0: Kiss Kiss a te, ciao.

Stiamo nominando un paese dove notoriamente il clima dovrebbe essere quello dei migliori, la Coolcation, ma abbattutosi il caldo anche da quelle parti, siamo tutti nello stesso mondo, nella nostra ondata. Devo dire, c'è un venticello qui a Salerno, a Piazza della Libertà, niente niente male, lo dico per quelli dell'ultimo momento, quelli dell'ultima ora, anche perché è scattato lo spettacolo firmato Radio Kiss Kiss. Abbiamo già incontrato qui all'interno della postazione trasparente di Pitti Pizza and Friends il buon Giovami, anche dal verbo giovare, cioè fammi giovare. Lui con l'idea di LinkedIn è stato veramente top. Se qualcuno aveva coltivato la stessa idea del nostro artista appena intervistato, deve passare ad un'altra fase creativa. Tra poco noi suoniamo il New Kiss. Intanto, a proposito di terre fredde, arriva anche Alan Walker, che nell'estate esattamente del 2016 ci parlava di Faded. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.

2016-2026, il giochino ricorrente di quest'anno solare, l'abbiamo fatto anche questa sera ritrovando il producer Alan Walker. In Olanda sono nati dei producers pazzeschi, JXL, Tiesto per fare un esempio, non ultimo Martin Garrix, legato da grande amicizia ma soprattutto stima, e senza quella non si fa niente, non si collabora, con U2 e Bonobox. Il nuovo singolo è Fireflies.

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes, yes.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss, kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Kiss, kiss.

0: a me un uomo già meravigliosamente famoso nel mondo della musica italiana, pop e non solo, che è nato nel 2007. Baratteresti il tuo 2007 con il mio 1967? No.
1: Mi dispiace, ma no. Me lo tengo stretto.
0: Neanche la montatura degli occhiali, che bellissima. Luke 3, benvenuto.
1: Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: Come stai? Davvero a distanza di un anno ci ritroviamo sempre a fine estate. Facciamo un po' il punto della situazione. Devo dire, per te è stata l'ennesima estate molto bella da vivere in giro.
1: Sì, tra l'altro nello stesso periodo più o meno, no?
0: Sì, fine agosto, sì, è vero.
1: Quindi è più o meno lo stesso momento. È sempre bello rivivere l'estate e andare incontro a tante date, cantare. Per me il palco è proprio un posto sicuro, quindi quando arriva l'estate per me arriva la festa davvero, e la festa è stare sul palco, per me non è un lavoro, quindi... E sono divertito, quasi triste che sta per finire.
0: Beh, io ti posso rassicurare che l'estate non finirà dal punto di vista meteo, cioè nel senso che si potrebbero fare dei live all'aperto almeno per un mese e mezzo, credo, vista la situazione. Allora, questa sera sei protagonista chiaramente al Pitti Pizza and Friends e farai tre pezzi, giusto?
1: Giusto.
0: Ok, Parigi in motorino.
1: Vediamo l'interrogazione, vai. Dai. Il secondo
0: Valentine. Ok, e poi c'è il nuovo singolo sul quale torno volentieri, che è Melodrammatica, con questa cantante spagnola, se non sbaglio. Sì. Chris, come è nata l'idea?
1: Ma l'idea in realtà nasce in studio a febbraio, da un ritornello che ho scritto a casa. Poi l'ho portato in studio e ho detto: questo lo immagino proprio con una ragazza. E abbiamo pensato, questa ragazza che secondo me è fortissima, che ha vinto un talent in Spagna.
0: Ok.
1: Un po' come se fosse il corrispettivo di Amici, però è
0: tuo Amici, certo.
1: E mi piaceva molto l'idea comunque di fare una roba internazionale, e quindi è stato molto bello collaborare con lei, che secondo me è assolutamente una grandissima artista. E quindi poi abbiamo chiuso il pezzo insieme, l'abbiamo registrato.
0: Amore, tanto amore, ma anche una relazione che si può vivere anche come un'avventura in questa canzone.
1: Ma sì, è l'unione di tante sensazioni, sai, a questa età. È l'età in cui le si conoscono tutte, quindi poi si fa un po' di confusione all'inizio, io ancora devo mettere ordine, quindi
0: Vabbè, certo.
1: Confusione la metto nelle canzoni.
0: Il grande classico di un classe 2007 potrebbe essere, ma parlo in generale, non di te ovviamente nello specifico, è l'innamoramento e l'amore, l'attrazione fisica e l'innamoramento, le differenze che ci sono tra queste variabili. Può capitare anche, ti capiterà anche dopo di confondere, secondo me, questa
1: speriamo
0: cosa.
1: Di no, speriamo di mettere ordine.
0: No, ma scherzo naturalmente. Allora, io ho in notizione, ho la bomba, me la gioco, ok? Qualcuno ti chiama, anzi più di qualcuno, Luke e non Luke 3, per Maria De Filippi.
1: Sì, è vero, per realtà per la mia timidezza.
0: Ok.
1: Il riassunto è questo, perché sì, prima lo stavo raccontando che il mio nome è stato battezzato da me stesso come Luke 3, però poi ad Amici Maria il primo giorno quando mi ha presentato mi ha chiamato Luke, io poi non ho mai avuto il coraggio di correggerla.
0: Ma dai, ma
1: e quindi è rimasto
0: bello.
1: Questo.
0: Ma questo poi rappresenta anche il ragazzo che sei, la persona che sei quando ti si vede. È sinonimo anche di fiducia subito, immediata nei tuoi confronti, perché si starebbe a parlare davvero per un sacco di tempo. C'è un bel appuntamento ad ottobre a Milano?
1: Assolutamente.
0: Ai Magazzini Generali con Luke 3.
1: Assolutamente, è il mio primo live ai Magazzini, che tra l'altro è quasi sold out, mancano gli ultimi biglietti, quindi non vedo l'ora. E è sempre bello incontrare le persone che mi seguono, che fanno parte di questo viaggio e che mi sono davvero vicine, quindi condividere quel palco e quelle emozioni insieme sarà bellissimo.
0: Davvero è un piacere parlare con te. Adesso ascoltiamo la tua, anzi la vostra, Melodrammatica con Cristina Lora. Luke 3 spacca sul palco, ma chiaramente più che un buon auspicio è una sentenza qui al Pitti Pizza and Friends. E chissà te, grazie.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.

se in questo momento fosse qui con un palco con i protagonisti della musica italiana, con Piazza della Libertà a Salerno che guarda il mare e la costiera amalfitana, con Pitti Pizza and Friends, secondo me altro che Chicago, Salerno sarebbe la sua meta. Abbiamo ascoltato Luke 3 e ascolteremo altri protagonisti tra poco, ad esempio Eddie Brock, ma non soltanto, ci sono tanti amici di Radio Kiskissa che fanno comitiva con Io, Tu e Kiskissa, il programma che state ascoltando e che vi porta a 40 anni fa, magari abbiamo fatto la differenza, sì, sono 40 tra i miei e quelli di Luke 3 e sono 40 dalla nascita invece di Sherry Sherry Lady. Stiamo parlando dei Modern Talking, che ebbero un successo pazzesco con You're My Heart, You're My Soul, bissato proprio con questa canzone che quest'estate compie 4 decadi. Questa è la nostra storia bellissima.

Talking, Sherry Sherry Lady, 1986. Radio Kiss Kiss. Che serata, decolla Pitti Pizza and Friends, definitivamente un grande appuntamento, migliaia di persone davanti a noi, tantissimi dall'altra parte in macchina, al lavoro, ancora in vacanza, in viaggio di ritorno. Avete fatto bene a scegliere un giorno della settimana prima del weekend strainfocato del controesodo, e non soltanto infocato per quel motivo. Tra poco ancora tanti ospiti, amici che chiacchierano con noi in comitiva. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, c'è anche Ugel, la voce di Ultra Anatè con Moving to the Sun.

0: devi fare un pezzo stile Ugel e la voce non di Ultranate, di Eddie Brock, mi devi fare Moving to the Sun e via, insieme alle tante altre cose bellissime che fai. Benvenuto!
1: Grazie, non volevo dire benvenuto a te, ma già avrei fatto una figuraccia appena iniziato.
0: No, puoi dirmi sempre benvenuto, sai che quando io vengo al lavoro, che poi è il lavoro più bello del mondo, quindi al mio amore, è sempre il primo appuntamento, quindi sono benvenuto.
1: Ma sei sempre benvenuto.
0: Quindi farfalle nello stomaco, sempre.
1: Sì, bellissimo.
0: Ah, a proposito, hai mangiato? Tutto a posto?
1: Allora, ho mangiato tutto a posto, ovviamente ho mangiato poco perché sennò prima di salire sul palco, come si dice a Roma, mi abbotto, quindi rimango pesante e non vorrei poi stare sul palco con un abbiocco sempre.
0: Tu sei da pizza classica o pizza gourmet?
1: No, classica, no, no, gourmet no.
0: Ok.
1: No, ma perché non
0: ti facevo così, infatti.
1: No, perché non capisco i sapori io, quindi se tu me ne metti più di due insieme è finita, cioè mi rincoglionisco completamente.
0: Conosci perfettamente gli arrangiamenti, le note musicali, Eddie Brock, un'estate. Allora, quanto ha lavorato un artista si vede dalla non abbronzatura durante l'estate, perché siamo a fine agosto, di solito con gli amici si dice sì. Oh, ma che cosa hai fatto quest'estate, che posti hai visitato? Oggi pomeriggio durante le prove ti ho incontrato e ho detto è giugno, perché non è agosto, perché Eddie Brock è sempre in giro.
1: È giugno, è maggio, penso, però sta finendo l'estate, quindi ci godiamo gli ultimi momenti di caldo, anche se ogni tanto può essere un po' fastidioso, soprattutto
0: Bellino.
1: Per la pressione bassa.
0: Bravo.
1: Però in generale ti dirò, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, poi piano piano arriveremo alla conclusione e tireremo le somme.
0: Questa sera sul palco di Piazza della Libertà a Salerno, Pitti Pizza and Friends e insieme a Radio Kiss Kiss Eddie Brock. Allora, ci sono tante cose diverse che fai all'interno dello stesso set, quindi ci fai emozionare, ci fai divertire e ci fai cantare. Questo per te è stato, lo è tuttora in essere, un anno bellissimo, credo.
1: Assolutamente sì. E sono successe tante cose, mi è rivoluzionata la vita, questo impersonale per non dare meriti e colpe a nessuno, anche perché tante volte è il destino, e mi sono ritrovato qui, diciamo, con tante consapevolezze in più, non tanto sulla musica, che penso che sia una cosa bellissima, la vita di tantissime persone, ma comunque nella vita è marginale, ma anche personalmente, sinceramente, mi sento molto più consapevole di tanti lati del mio carattere che prima magari non avevo.
0: Li hai scoperti, no? Hai scoperto il successo, quello popolare, hai scoperto il successo delle relazioni, no? Con persone che prima non conoscevi.
1: Certo.
0: O anche il carattere di un mondo che tu vedevi da un altro punto di vista.
1: Assolutamente sì, infatti tantissime cose poi le impari solamente quando sei dentro alle cose, no?
0: Al meccanismo,
1: quindi comunque in generale devi sempre, secondo me, prendere le cose importanti di quello che vedi, ma anche soprattutto le cose che ti piacciono, che sembra una stupidaggine.
0: No.
1: Ma se vedi solo cose che non ti piacciono, poi diventa, capito, stressante.
0: Tu torneresti, che ne so, o elimineresti qualcosa di questo 2026? Torneresti a Sanremo, ad esempio?
1: Ma sì, ma perché poi alla fine, secondo me, tutto quello che ho fatto è stato dettato dal mio volere, cioè nel senso, nessuno mi ha mai spinto a fare qualcosa che io non volessi, di conseguenza rifarei tutto, e soprattutto sono fiero di quello che ho fatto perché mi ha fatto scoprire tante cose che ora non saprei.
0: Il pubblico ti ferma, io oggi ho fatto due passi con te, insomma ti ho fatto un po' di Cicerone di Salerno.
1: Assolutamente.
0: Chiaramente improvvisato io su questo, cioè ti ho mentito su un sacco di cose.
1: Assolutamente, quello non c'è neanche il mare, il tutto cemento, detto c'era il mare.
0: Bravo. E ho visto ancora una volta una cosa che è bellissima, cioè la conferma della tua semplicità. Cioè il successo non ti ha portato assolutamente nessuna sovrastruttura, nessun atteggiamento, ed è una cosa che io amo molto di te.
1: Ti ringrazio veramente, ti ringrazio. Io penso che comunque vada ridimensionata anche la figura magari tante volte dell'artista, cioè che è un ragazzo, un signore, una signora, chi che sia, che può essere una persona normale, non per forza essere un essere
0: vivo.
1: Perfetto.
0: Certo.
1: Se vuol dire una parolaccia?
0: Certo.
1: Cioè posso essere pure stronzo a volte, che magari un giorno mi gira, mi alzo e magari vado sotto al bar e litigo con qualcuno a prescindere che conosca la mia musica o no, capito?
0: Vabbè, certo, quella è un'altra storia.
1: Però tante volte la perfezione è anche questa questo mito della perfezione porta, capito, a
0: devo essere
1: male.
0: Bravo e buono con tutti.
1: Con tutti.
0: Ah, ok. Che è pressoché impossibile, perché la perfezione non vale per te, per me, ma per nessuno.
1: Ma per nessuno.
0: Al mondo. Intanto io metto una canzone della quale sono ancora innamorato a distanza di un anno, che è Non è mica te.
1: Ti ringrazio.
0: Che è stato l'inizio del tutto, sostanzialmente.
1: Assolutamente sì.
0: Ti voglio bene. E
1: anch'io.
0: Come ho detto qualche mese fa nel nostro ultimo incontro in radio, non hai bisogno dell'in bocca al lupo, perché chi arriva ultimo a Sanremo fa poi una fine anno incredibile, avrai un successo incredibile.
1: E io mi ringrazio. Vai.
0: Ciao Eddie.
1: Ciao a te.

all'Italia, amato anche il nostro tour, quello di Kiss Kiss Way. Insomma, poi raccontare un'esperienza dal vivo significa raccontare un'esperienza diversa per Radio Kiss Kiss praticamente ogni settimana. Ha raggiunto la nostra postazione di Pitti Pizza and Friends Napoleone, e sì, e ne parliamo di musica, di live, di vita e di amore tra qualche istante insieme a lui.

0: Settembre, due settimane, non iniziare a dire siamo ad agosto, Napoleone, perché Andrea Settembre è un amico di Radio Kiss Kiss, credo anche un tuo amico.
1: Assolutamente.
0: Bravissimo ragazzo, peraltro.
1: Ragazzo d'oro.
0: Ragazzo che tutte le mamme dicono mia figlia deve sposarsi con Settembre.
1: Esatto.
0: Ti hanno mai detto le suocere oppure ma che bravo ragazzo quando guardo Napoleone, il cantante?
1: Mi è successo più volte.
0: Ah, ok, con una sicumera lo stai dicendo che non sembra vero?
1: No, è vero. Lo stavo dicendo già prima, ma mi ha anticipato, quindi sì,
0: benvenuto Napoleone su Radio Kiss
1: Kiss. Grazie mille.
0: Vero piacere, tanta stima. La lingua napoletana, la lingua italiana, l'inglese. Il punto di riferimento sembrerebbe Pino Daniele prima di tutti, ma com'è nata questa modalità per te personale di proporre la tua musica quando canti?
1: Ma è nata ovviamente in maniera molto spontanea, essendo musicista è nata, oserei dire, suonando.
0: Okay.
1: Quindi è stato un qualcosa di davvero molto naturale. E io non avevo mai scritto in dialetto prima di scrivere questi brani, no? E, c'è stato un periodo particolare, no? Che è quello del Covid, che abbiamo vissuto tutti, no? Chiusi in casa. Io l'ho vissuto a Torino, quindi molto lontano da casa, e credo che in quel periodo una forma molto forte di nostalgia mi abbia spinto
0: a poi sposare la lingua napoletana.
1: Esatto, a farmi riportare a casa attraverso le canzoni, che poi è l'unico modo che conosco, no? Per teletrasportarmi in dei posti.
0: Mi sono innamorato di te e la tua musica artisticamente con Io, Tu e l'Estate, un po' perché faccio un programma che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, un po' perché hai messo insieme un sacco di sentimenti di quell'estate 2022 che è stata meravigliosa per te, per farti conoscere, ma già da prima scrivendo per altri. C'è il cosiddetto passaggio, no? Io scrivo una canzone per un altro cantante, per un altro artista o progetto, poi devo fare una cosa per me. Non ti sembra tutto più difficile quando devi fare una cosa per te?
1: Assolutamente, cioè io ho dei tempi biblici quando scrivo per me, perché
0: i tempi di Napoleone
1: i tempi storici è proprio una modalità totalmente diversa. Senti anche una responsabilità diversa, perché metti la tua voce, metti la tua faccia, quindi devi raccontare anche qualcosa che effettivamente ti rappresenti. Quando scrivi per gli altri sei più un supporto, no? Anche all'artista o all'autore con cui stai collaborando, quindi hai un senso di leggerezza rispetto a...
0: Io già lo so, ma ti faccio una domanda fintissima, però a beneficio di chi ci ascolta.
1: Vai.
0: Che pezzi farai sul palco questa sera di Pitti Pizza and Friends a Salerno?
1: Alcuni dei miei più grandi successi.
0: Mamma mia.
1: Suoneremo Amalfi, Lacrime a Mare,
0: bellissimo.
1: Cucù Marie, che è l'ultimo singolo, e Anna è tornata.
0: La musica italiana, allora, c'è un viaggio pop, un viaggio cantautorale, spesso le due cose si fondono. Qual è il tuo prossimo obiettivo, cioè prossimo step per te?
1: Guarda, adesso sto forse andando verso una strada molto più cantautorale, molto più acustica, perché l'ultimo singolo, appunto, Cucù Marie,
0: certo,
1: ha un po' delle sonorità che vanno in quella direzione, molto più Sud America, ecco, okay. Forse mi sono spostato più in Sud America adesso.
0: Motivo, un viaggio, un'ispirazione, la musica?
1: No, credo che siano un po' gli ascolti recenti, quindi ho iniziato il periodo brasiliano, che è sintomo di vecchiaia poi forse.
0: No, è sintomo della tua camicia, secondo
1: anche
0: me, cioè, perché la tua camicia è molto gege, molto brasiliana.
1: Sud America.
0: Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te.
0: Stima immensa, e questo gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss lo sanno perfettamente. Napoleone spacca tutto sul palco di Pitti Pizza and Friends, e quando vuoi sei il nostro benvenuto.
1: Grazie
0: Kiss
1: mille.
0: Ciao. I've been sending drunk texts.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto. Yes,
4: yes. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
5: Kiss Kiss. Ah!

No, vabbè, cioè, è già chiusa l'intervista con Lorenzo Lupo perché ha fatto degli acuti parte, li avete avvertiti, li avete sentiti live qui in diretta su Radio Kiss Kiss con Lorenzo Lupo perché ha fatto degli acuti parte, li avete avvertiti, li avete sentiti live qui in diretta su Radio Kiss Kiss, ma sei un prodigio, cioè tu facevi ad esempio

0: notizie.
1: No, è proprio quello che noi avvertiamo con Niente, il nuovo singolo, con il successo dello scorso anno. Ben trovato al PT Pizza and Friends.
2: Grazie.
1: Tra l'altro, tu che sei fan dei miei reel, quanto sei fan di Madonna?
2: Abbastanza.
1: Allora, te lo chiedo in diretta. Quanto sei fan di Madonna?
2: Allora, nel reel risultava 100%, poi non voglio fare gaffe, quindi...
1: No, no, bravo, bravo, 100%, anche perché hai acquistato il vinile di Confessions 2, però
2: esatto,
1: senza trovare il nastro che era già andato via, cioè
2: sì,
1: l'audiocassetta.
2: Io sono partito a vedere nel catalogo il nastro, la cassetta, però è arrivata sold out, quindi niente. Però abbiamo tutto il resto.
1: Niente, hai
2: niente,
1: detto niente.
2: Niente. Dopo niente, di noi.
1: Niente, cioè ogni volta che c'è la parola niente. Questa sera i tuoi due grandi successi sul palco di Pitti Pizza and Friends, cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ho iniziato da quest'anno a produrre nuovi progetti e vorrei continuarli e finirli perché ce ne sono alcuni interessanti che spero poi di far ascoltare al pubblico, perché da queste esperienze pure live c'è stato un feedback positivo, quindi non vedo l'ora di ascoltare nuova musica, io di esibirmi di nuovo perché mi sta gasando tantissimo.
1: Il palco,
2: sì sì, c'è stato anche nelle ultime parti proprio una scarica di adrenalina sopra.
1: Ti senti più libero anche.
2: Sì, e dicono, anche se io non faccio nulla, che sembra una con disinvoltura, io invece
1: no, ma ti vedo
2: dietro le scale c'ho il fiatone, c'ho l'ansia.
1: La paura è tutta tua, però noi beneficiamo invece di questa tua grande energia e si vede anche parlando con te, perché sei un grande esperto musicale, un grande cultore di musica, si capisce subito due parole e non navighi immediatamente in superficie ma vai subito nel profondo, quindi ti auguriamo ogni bene.
2: Grazie, grazie.
1: E non ho detto niente, niente, niente,
2: dopo di noi.
1: Niente, niente, niente, dopo di noi. Sipario, direi. Lorenzo Lupo, ti aspettiamo sul palco. Grazie.
2: Grazie, ciao.

0: il Festival di Sanremo 2027, perché Stefano De Martino l'ha chiamata. E poi lei in Italia ha una vita pazzesca, cioè passa più tempo in Italia ultimamente che a casa sua. Dua Lipa staremo a vedere, naturalmente avremo tutto il tempo. È una festa pazzesca. Pitti Pizzi in Friends qui in diretta su Radio Kiss Kiss con i Lime Loop, che sono appena arrivati dal palco. Come state, ragazzi?
1: Buonasera. Bene, bene. Buonasera. In compagnia con voi stiamo da Dio, in compagnia
0: Teo e Carlo, cioè due mondi opposti che si sono ritrovati, una storia fantastica, è nata una grande amicizia, una grande stima professionale, anche due mondi che venivano vissuti in modo completamente diverso. Vogliamo fare un bignami su come vi siete incontrati per i nostri ascoltatori?
1: Certo, noi ci siamo incontrati in un reparto di oncologia, in un reparto di oncologia di Brescia. Andavo a trovare una mia amica in un periodo di solitudine artistica. Ho incontrato Carlo che cantava un nostro brano, uscito qualche tempo prima, tra pianti, allegria e chemio. Ci siamo conosciuti in questo frangente. Io ho apprezzato tantissimo la sua forza, la sua personalità, dalla quale ho preso molto spunto, perché di questo che abbiamo bisogno. E da qui hanno preso vita, poi grazie ad Antonio Salvati, il produttore Sabatino Salvati, ha preso vita nuovamente questo duo composto da nord e sud.
0: Eh sì, perché Veneto e Calabria sono direttamente interessate. Sì. Allora, avete anche un outfit che è una combo perfetta, sia sotto l'aspetto del look che proprio della vostra presenza. Hai troppi dreadlocks, Carlo. Cioè,
2: troppi colori
0: addosso. Non so Teo adesso cosa ne possa pensare. Cioè, perché non gli hai mai detto tagliati i capelli, dammi spazio?
1: No, no, no, no. Questa si chiama legge della compensazione. Perché sì, perché laddove qualcuno ha delle debolezze, che per altri possono essere di punti di forza, l'altro ha dei punti di forza che rafforzano le mie debolezze.
0: Meraviglioso.
1: E quindi è questo che serve, è questo che si fa con la musica sempre. Verso le persone ci danno dei messaggi che danno vita attraverso la luce del pubblico.
0: Lime Loop, tormentone estivo e tanta gioia. Io oggi ho visto le prove, iniziamo a saltare lì, hanno saltato anche qualche minuto fa gli amici di Piazza della Libertà della serata official, della serata ufficiale. Siete felici, siete contenti di tutto questo?
1: Siamo felicissimi.
0: La cosa più difficile per un progetto, per un solista, per un duo come il vostro, adesso dobbiamo fare un altro disco.
1: Cioè, assolutamente.
0: Siete al lavoro,
1: sì.
0: Immagino.
1: Noi siamo al lavoro, ci stiamo dando dentro e ci sarà altro che da saltare.
0: Anche comunque con queste temperature, cioè l'estate è lunghissima, io la vostra me la porterò. Insomma, per tutta l'estate, e anche quando sarà estate, autunno, estate, inverno, dobbiamo coniare delle nuove stagioni. È davvero un piacere umano, prima di tutto, per la storia che vi caratterizza, dalla voglia e dalla luce che avete negli occhi e che trasmettete alla radio con la vostra voce. Line Loop, Kiss Kiss a voi e grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Intanto mettiamo un disco nuovo e torniamo ancora con tante emozioni. Io vado a fare un giro con Lime Loop, che meritano, insomma, tante chiacchierate anche nel backstage. Mi aspettano anche i nostri ascoltatori, i nostri amici Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G invece rappresentano il trio della novità. Teo Olvido, Lala.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.

un'oretta incredibile. Siete tutti invitati anche per le prossime serate di Pitti Pizza and Friends. Avete ascoltato tante storie, quella di Napoleone, quella dei ragazzi che abbiamo appena ospitato, i Lime Loop. Abbiamo ascoltato la storia di Eddie Brock, di Luke 3, di tanti amici che manifestano la loro umanità prima del loro lavoro stesso, che è meraviglioso, davanti ad una pizza, una pizzata alla quale siete naturalmente tutti invitati. Vi porto nell'estate del 2002 con la canadese Avril Lavigne. Per combattere il caldo dovremmo nominare Canada, che ne so, la Scandinavia in generale, Alaska, cioè ascolta me, Alaska, senti meno caldo, questa estate è torrida, e ritroviamo la bellissima I'm With You.

La dolcissima I'm With You, quando si parlava delle prime fan base nel giro dei concerti, delle interviste radiofoniche, anche delle grandi ospitate, il pubblico che amava il primo fandom ufficiale anche a livello analogico con Avril Lavigne. Intanto domani grande spettacolo ancora che torna a Pitti Pizza and Friends con Cioffi, con Federica Abbate, una delle autrici più importanti della musica italiana, naturalmente grande carriera anche solistica per lei, Gabriele Esposito, Gianluca Amoruso, la musica nuova e di domani Jazzly, poi tornerà con noi Trigno e Vincenzo Bless, insomma la musica più bella anche dal vivo all'interno di Pitti Pizza and Friends. Torna Anna con Wild Girl West ed è tra poco invece avremo la possibilità di sentire una storia bellissima, quando anche un dramma familiare diventa un modo per esorcizzarlo grazie ad una canzone che ha avuto un arrangiamento incredibile per una storia bellissima, come tante storie abbiamo sentito questa sera all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Tempo di qualche

Piazza della Libertà è stata, grazie a voi, un'altra serata indimenticabile. Domani torniamo dalle 21 alle 24 per Pitti Pizza and Friends, grazie a Roberta per la regia qui in esterna, Pasquale Viola dallo studio centrale, Rosario Di Ar che ha suonato per il pubblico di Pitti Pizza and Friends, la conduzione di Pippo Pelo, i sei ospiti che abbiamo poi coinvolto nella nostra diretta nazionale all'interno del nostro studio, e Chiacchiere in Libertà che torneranno da Piazza della Libertà domani sera con Sting. Parlavamo di una storia pazzesca, il ricordo del papà, con una canzone intitolata All This Time 1991.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.